0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo, il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli e Declu. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto, nuova ondata di attacchi USA nella notte. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Barisardo, al culmine di una lite scoppiata dopo un investimento. Ferita gravemente anche una ragazza ricoverata a Cagliari. L'aggressore è in fuga e ricercato dai carabinieri, che stanno vagliando due diverse ricostruzioni dei fatti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel Cuneese. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre 2 hanno fatto dietro fronte. Al via e colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio: servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malagò. E su Guardiola: non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Nuovi raid americani sull'Iran nella notte, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre 2 hanno fatto dietro fronte. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. I 2 hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio: servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. E sempre in Sardegna un minorenne è stato fermato perché sospettato di aver ucciso a coltellate il 19enne Simone Concas. È successo in pieno giorno per strada a Barisardo, nell'Ogliastra. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, si tratta del fratello della ragazza di 22 anni che Concas aveva volontariamente investito prima di essere ucciso. 12esima notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti sono tornati a usare il superbombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pashdaran. E Teheran torna ad alzare il tiro: non una goccia di petrolio da Hormuz se gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha avvertito il suo omologo statunitense Rubio in merito al proseguimento inaccettabile delle forniture di armi all'Ucraina durante un incontro a Manila. Attacco notturno intanto delle forze armate ucraine in Crimea, sale a 2 il bilancio delle vittime. AFA in ritirata in tutta Italia. Dai 6 bollini rossi di ieri si passa oggi a 2, Cagliari e Palermo, per scendere poi a 1 solo domani. Oggi allerta gialla per temporali in 3 regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. All'orizzonte però si intravede una nuova ondata di caldo che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato presentato spontaneamente in caserma. È un minorenne il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l'ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo, in provincia di Nuoro. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Malagone e l'assemblea con la Lega Serie A. Per il nuovo CT ci vorrà ancora del tempo. Guardiola si allontana, chiede 20 milioni a stagione. La Francia presenterà invece il nuovo commissario tecnico il 28 luglio. C'è attesa per Zidane. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Bimbi morti in acqua, arriva la stretta. Le piscine senza bocchettoni a norma verranno immediatamente chiuse. Via libera l'emendamento bipartisan al DL Sport contro l'effetto ventosa negli impianti pubblici e privati. Istituito un fondo da 5 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato all'ultimo l'obbligo di cuffia per i minori. Abbandona la moglie per strada, poi nella fuga si schianta e muore. Morto così Anatoly Frolov, 34enne ucraino residente ad Olbia. La famiglia aveva trascorso la serata in gallura. Dopo una lite con la compagna, l'uomo ha imboccato una strada contromano ed è finito su una barriera, salvo il figlio di 10 anni che era in auto con lui. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il corpo è stato ripescato dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Inizia alle 21 di questa sera un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da Cub Trasporti SGB, è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. Nel provvedimento, approvato con sostegno bipartisan, stop per impianti con bocchettoni non a norma e fondo da quasi 5 milioni. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa: è successo all'alba a Quartu Sant'Elena nel Cagliaritano. È un minorenne invece il ragazzo arrestato per aver ucciso nel nuorese Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto la sorella, ora ricoverata in ospedale. Escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96. Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online è la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View, una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, favorendo i propri servizi e imponendo paletti restrittivi agli altri sviluppatori. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano intanto due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96 al barile. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. È È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Cinema in chiusura ha presentato il programma dell'83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia dal 2 al 12 settembre. In gara Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, poi di Echo Chamber, L'estranea e Succederà questa notte di Nanni Moretti. I fratelli Gallagher al Lido per il docufilm dedicato alla band degli Oasis. Ed è tutto, a più tardi.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo afferma Donald Trump sul suo social thread. Il tycoon ha poi avvertito che se gli Houthi dovessero attaccare di nuovo delle navi nel Mar Rosso, sarà ritenuto responsabile l'Iran.

0: La pace in Ucraina richiederà nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al vertice di Manila voluto dagli Stati Uniti. Per Rubio le proposte finora avanzate non erano accettabili per l'Ucraina all'epoca e non credo che lo sarebbero neppure ora. La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. I reparti speciali dei carabinieri sono riusciti a entrare nella banca e a liberarli, mentre i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro indetta da CUB Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un momento di contatto tra Fakir ed una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei 2 agenti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dalla TG1. Intanto emerge che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Violentata mentre fa jogging al parco, ma la donna si difende a morsi, arrestato un 25enne, è successo a Milano al Parco delle Cave la sera del 4 luglio e l'affermo è scattato 2 giorni fa, l'uomo adesso si trova in carcere. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, tra le altre cose, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. La Banca Centrale Europea lascia come d'attese i tassi fermi dopo il rialzo di 0,25 di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento della fornitura di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro sportivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg nella Germania occidentale. Il 37enne ha perso conoscenza mentre veniva immobilizzato. Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà Andrea Bocelli il 29 luglio al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Questa iniziativa della Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti svantaggiati in alcune realtà del mondo. Pallavolo: Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. Colloqui a Manila intanto tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento delle forniture di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. C'è un indagato per la morte della 35enne di origini romene trovata in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Le accuse per il momento sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. L'uomo indagato è stato ascoltato a lungo dagli investigatori. Il corpo, in stato di decomposizione, era avvolto in un telo. Dopo le violente grandinate che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare le Marche, provocando danni ad auto, edifici e coltivazioni, torna l'allerta per il maltempo sulle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali anche intensi. Ciclismo, Tour de France, Carapaz ce l'ha fatta. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Tadej Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la 18esima tappa della Gran Boucle. Lo sloveno resta a maglia gialla ma perde il compagno di squadra McNulty per influenza. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra in Iran in primo piano, sono vicino ad una decisione su un attacco massiccio, lo afferma il presidente americano Trump ad Axios. Sutrutto poi aggiunge che eventuali nuovi attacchi alle navi saranno attribuiti a Teheran. I ribelli yemeniti hanno già colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso e almeno 9 imbarcazioni hanno invertito la rotta. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. I deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo a Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. La cronaca, un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Restano invece gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni travolto da una moto sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed una consistente perdita di sangue. Musica in chiusura, va sold out in 3 minuti, che notte è questa la partenza di Claudio Baglioni, l'evento che si terrà il 24 ottobre 2026 a Roma in Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese. A grande richiesta dunque arriva la nuova data del 25 ottobre per la quale i biglietti saranno disponibili a partire da domani con priorità per gli iscritti al fan club. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima, ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio, mentre mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare

0: americano che ha definito storico l'accordo. Consentirà al Regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Barisardo, al culmine di una lite scoppiata dopo un investimento. Ferita gravemente anche una ragazza ricoverata a Cagliari. L'aggressore è in fuga e ricercato dai carabinieri, che stanno vagliando due diverse ricostruzioni dei fatti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel cuneese. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di velare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. Al via e colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio: servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malagò. E su Guardiola: non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Nuovi raid americani sull'Iran nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. I due hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio: servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quartus Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. E sempre in Sardegna un minorenne è stato fermato perché sospettato di aver ucciso a coltellate il 19enne Simone Concas. È successo in pieno giorno per strada a Barisardo, nell'Ogliastra. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, si tratta del fratello della ragazza di 22 anni che Concas aveva volontariamente investito prima di essere ucciso. 12esima notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti sono tornati a usare il superbombardiere B-1. Tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pashdaran. E Teheran torna ad alzare il tiro: non una goccia di petrolio da Hormuz se gli Stati Uniti colpiscono.

0: costruiscono le infrastrutture. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha avvertito il suo omologo statunitense Rubio in merito al proseguimento inaccettabile delle forniture di armi all'Ucraina durante un incontro a Manila. Attacco notturno intanto delle forze armate ucraine in Crimea. Sale a 2 il bilancio delle vittime. AFA in ritirata in tutta Italia. Dai 6 bollini rossi di ieri si passa oggi a 2, Cagliari e Palermo, per scendere poi a 1 solo domani. Oggi allerta gialla per temporali in 3 regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. All'orizzonte però si intravede una nuova ondata di caldo che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quartu Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. È un minorenne il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l'ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo, in provincia di Nuoro. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Malagone e l'assemblea con la Lega Serie A. Per il nuovo CT ci vorrà ancora del tempo. Guardiola si allontana, chiede 20 milioni a stagione. La Francia presenterà invece il nuovo commissario tecnico il 28 luglio. C'è attesa per Zidane. È tutto, a più tardi.
2: Un saluto dalla redazione. Bimbi morti in acqua, arriva la stretta. Le piscine senza bocchettoni a norma verranno immediatamente chiuse. Via libera l'emendamento bipartisan al DL Sport contro l'effetto ventosa negli impianti pubblici e privati. Istituito un fondo da 5 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato all'ultimo l'obbligo di cuffia per i minori. Abbandona la moglie per strada, poi nella fuga si schianta e muore. Morto così è Anatoly Frolov, 34enne ucraino residente ad Olbia. La famiglia aveva trascorso la serata in gallura. Dopo una lite con la compagna, l'uomo ha imboccato una strada contromano ed è finito su una barriera, salvo il figlio di 10 anni che era in auto con lui. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il corpo è stato ripescato dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Inizia alle 21 di questa sera un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto.

0: quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa: è successo all'alba a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. È un minorenne invece il ragazzo arrestato per aver ucciso nel nuorese Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto la sorella, ora ricoverata in ospedale. Escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari. Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online. È la decisione presa dalla Commissione europea, che ha recapitato negli uffici di Mountain View, una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, favorendo i propri servizi e imponendo paletti restrittivi agli altri sviluppatori. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano intanto due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari al barile. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Cinema in chiusura ha presentato il programma dell'83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia dal 2 al 12 settembre. In gara Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, poi di Eco Chamber, L'estranea e Succederà questa notte di Nanni Moretti. I fratelli Gallagher al Lido per il docufilm dedicato alla band degli Oasis. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon ha poi avvertito che se gli Houthi dovessero attaccare di nuovo delle navi nel Mar Rosso, sarà ritenuto responsabile l'Iran. La pace in Ucraina richiederà nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al vertice di Manila voluto dagli Stati Uniti. Per Rubio le proposte finora avanzate non erano accettabili per l'Ucraina all'epoca e non credo che lo sarebbero neppure ora. La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. I reparti speciali dei carabinieri sono riusciti a entrare nella banca e a liberarli, mentre i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro indetta da CUB Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un momento di contatto tra Fakir ed una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei 2 agenti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dalla TG1. Intanto emerge che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Violentata mentre fa jogging al parco, ma la donna si difende a morte.

0: essersi arrestato un 25enne è successo a Milano al Parco delle Cave la sera del 4 luglio e l'affermo è scattato 2 giorni fa. L'uomo adesso si trova in carcere. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, tra le altre cose, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. La Banca Centrale Europea lascia come d'attese i tassi fermi dopo il rialzo di 0,25 punti della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento della fornitura di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro sportivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg nella Germania occidentale. Il 37enne ha perso conoscenza mentre veniva immobilizzato. Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà Andrea Bocelli il 29 luglio al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Questa iniziativa della Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti svantaggiati in alcune realtà del mondo. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. E il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. Colloqui a Manila intanto tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento delle forniture di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. C'è un indagato per la morte della 35enne di origini romene trovata in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Le accuse per il momento sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. L'uomo indagato è stato ascoltato a lungo dagli investigatori. Il corpo, in stato di decomposizione, era avvolto in un telo. Dopo le violente grandinate che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare le Marche, provocando danni ad auto, edifici e coltivazioni, torna l'allerta per il maltempo sulle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali anche intensi. Ciclismo Tour de France, Carapaz ce l'ha fatta. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Tadej Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la 18ª tappa della Gran Boucle. Lo sloveno resta a maglia gialla ma perde il compagno di squadra McNulty per influenza. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra in Iran in primo piano, sono vicino ad una decisione su un attacco massiccio, lo afferma il presidente americano Trump ad Axios. Sutrotto poi aggiunge che eventuali nuovi attacchi alle navi saranno attribuiti a Teheran. I ribelli yemeniti hanno già colpito 2 petroliere saudite nel Mar Rosso e almeno 9 imbarcazioni hanno invertito la rotta. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. I deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo a Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Restano invece gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni travolto da una moto sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed una consistente perdita di sangue. Musica in chiusura. Va sold out in 3 minuti. Che notte è questa? La partenza di Claudio Baglioni. L'evento che si terrà il 24 ottobre 2026 a Roma in Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese. A grande richiesta dunque arriva la nuova data del 25 ottobre, per la quale i biglietti saranno disponibili a partire da domani, con priorità per gli iscritti al fan club. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore: irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al Mondiale, vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla
1: minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto nuova ondata di attacchi USA nella notte. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al Regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Barisardo, al culmine di una lite scoppiata dopo un investimento. Ferita gravemente anche una ragazza ricoverata a Cagliari. L'aggressore è in fuga e ricercato dai carabinieri, che stanno vagliando due diverse ricostruzioni dei fatti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel Cuneese. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di velare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. Al via i colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio: servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malagò. E su Guardiola: non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Novi raid americani sull'Iran nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. I due hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio: servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. E sempre in Sardegna un minorenne è stato fermato perché sospettato di aver ucciso a coltellate il 19enne Simone Concas. È successo in pieno giorno per strada a Barisardo, nell'Ogliastra. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, si tratta del fratello della ragazza di 22 anni che Concas aveva volontariamente investito prima di essere ucciso. 12esima notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Colpiti obiettivi militari, affermato
5: conferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti sono tornati a usare il superbombardiere B-1. Tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Ormuz sono state fermate dai Pashdaran. E Teheran torna ad alzare il tiro: non una goccia di petrolio da Ormuz se gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha avvertito il suo omologo statunitense Rubio in merito al proseguimento inaccettabile delle forniture di armi all'Ucraina durante un incontro a Manila. Attacco notturno intanto delle forze armate ucraine in Crimea. Sale a 2 il bilancio delle vittime. Afa in ritirata in tutta Italia. Dai 6 bollini rossi di ieri si passa oggi a 2, Cagliari e Palermo, per scendere poi a 1 solo domani. Oggi allerta gialla per temporali in 3 regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. All'orizzonte però si intravede una nuova ondata di caldo che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana. È tutto, a più tardi.
6: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. È un minorenne il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l'ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo, in provincia di Nuoro. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Ormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Malagone e l'assemblea con la Lega Serie A. Per il nuovo CT ci vorrà ancora del tempo. Guardiola si allontana, chiede 20 milioni a stagione. La Francia presenterà invece il nuovo commissario tecnico il 28 luglio. C'è attesa per Zidane. È tutto, a più tardi.
7: Un saluto dalla redazione. Bimbi morti in acqua, arriva la stretta. Le piscine senza bocchettoni a norma verranno immediatamente chiuse. Via libera all'emendamento bipartisan al DL Sport contro l'effetto ventosa negli impianti pubblici e privati. Istituito un fondo da 5 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato all'ultimo l'obbligo di cuffia per i minori. Abbandona la moglie per strada, poi nella fuga si schianta e muore. Morto così Anatoly Frolov, 34enne ucraino residente ad Olbia. La famiglia aveva trascorso la serata in gallura. Dopo una lite con la compagna, l'uomo ha imboccato una strada contromano ed è finito su una barriera, salvo il figlio di 10 anni che era in auto con lui. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il corpo è stato ripescato dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Ormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Inizia alle 21 di questa sera un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da Cub Trasporti SGB, è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. È tutto, a più tardi.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. Nel provvedimento, approvato con sostegno bipartisan, stop per impianti con bocchettoni non a norma e fondo da quasi 5 milioni. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa. È successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. È un minorenne invece il ragazzo arrestato per aver ucciso nel nuorese Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto la sorella, ora ricoverata in ospedale.
8: Escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96. Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online è la decisione presa dalla Commissione europea, che ha recapitato negli uffici di Mountain View, una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, favorendo i propri servizi e imponendo paletti restrittivi agli altri sviluppatori. È tutto, a più tardi.
9: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio City non stop.
2: Radio City non stop.
3: Non stop.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: No, vabbè!
3: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota. Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
1: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
8: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa delle Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: insieme a Samurai J. Allora, è o non è il giorno più bello della settimana, il venerdì? Sì, siamo quasi tutti d'accordo, quasi tutti d'accordo. E allora buongiorno a tutti, buon venerdì, vicinissimi al fine settimana, insieme a Vetti sino alle 10, Budapest, ritroviamo George Ezra.
1: I love Radio City, dalla Orni di Garbagna. Ciao, siete magnifici. Ciao.

0: canzoni nuove nuove, anche questo suo nuovo singolo alle 7:16. Allora siamo partiti con dire è venerdì, ma non è il giorno più bello della settimana, quasi per tutti, dai, è considerato il giorno, beh, quello che rappresenta poi la soglia del fine settimana, quindi liberiamo la mente, libertà alla fine degli impegni lavorativi, e allora affrontiamo questa giornata e poi pensiamo anche al, ma già ci pensiamo al weekend, al fine settimana. Allora saluto anche la nostra Sere che dice buongiorno, buon venerdì e buon weekend da Alessandria. Naturalmente ricambiamo il saluto, buon fine settimana anche a te. Poi Angela, Jessie, con saluto a loro. Qualcuno mi scrive stanotte un campo di girasoli. Allora smonto dalla notte e vi regalo questa bella foto, un bel campo di girasoli da Grondona, che posto bellissimo. Grazie Giorgetta, buon fine settimana. Allora buongiorno, il messaggio di Ari che dice è venerdì e stasera tutti operativi alla sagra di Tagliolo. Eh beh, insomma, un bel po' di sagre in giro, quindi insomma bello, si festeggia alla grande. Allora buon lavoro a tutti i volontari, quelli che poi sono lì a lavorare alle sagre, ne abbiamo tante, anche quella di Rocchetta Ligure che ricorderemo con piacere, perché come ogni anno domani sera, quindi il 25 luglio, torna anche questa notte a Rocchetta, la notte del Timorasso. Avremo modo comunque di ricordare a tutti voi l'appuntamento.
1: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno.
1: Certamente il venerdì è il più bel giorno della settimana.
0: Vero?
1: Ma in particolar modo questo venerdì 24 luglio è per me il più bello ancora, perché io e mio amore festeggiamo 22 anni di matrimonio.
0: Uè là là.
1: Di sopportazione, di tutto quello che vuoi, ma sempre 22 anni di grande amore.
0: Che bello.

0: Ciao
1: Bello.
0: Betty, un abbraccio a tutti voi.
1: Ma grazie, la nostra amica Paola, la nostra parrucca preferita. E allora 22 anni di matrimonio, cioè, c'è anche la sopportazione, certo, il supporto, e si sopporta, no? È una cosa reciproca, bello però festeggiare questi anni così importanti. 22 anni di matrimonio sono veramente tanti, abbiamo qualche segreto, ma sì, dai, la pazienza e il rispetto, ci vuole sempre quello per tutti. Grazie, allora buon anniversario a te e alla tua dolce metà, per voi la prossima canzone.
2: Yo!

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria. Garantirà infatti tempo stabile e soleggiato con al più qualche lieve velatura di passaggio. Caldo moderato, le temperature massime diurne saranno nella media del periodo e su entrambe le regioni non supereranno i 30-32 gradi. Nel corso del weekend poi segnaliamo una maggiore variabilità ed instabilità, specialmente nella giornata di domenica, quando avremo una perturbazione che coinvolgerà entrambe le regioni, portando tra mattina e pomeriggio dei fenomeni sparsi, localmente anche di forte intensità. Non escludiamo infatti possibili grandinate. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi venerdì 24 luglio. Le stelle dicono: Ariete, il vostro sarà un buon giorno grazie alla luna positiva, che vi donerà idee interessanti per fare qualche miglioramento, un po' in tutti i settori della vita. Toro, approfittate di oggi per rivedere le dinamiche di coppia, rese complicate dalla dissonanza di Venere. Vigilate. Gemelli, Mercurio nel segno vi offre entusiasmo e genialità per sistemare i vostri affari, in modo da avere energia anche per la gestione familiare. Cancro, giorno che sarà piacevole e ricco di promesse per il futuro. Leone, dedicate il giorno a qualche attività ricreativa. Scegliete la compagnia di amici sinceri con i quali divertirvi, sapendo ritrovare armonia ed entusiasmo. Vergine, nonostante i capricci di Mercurio dissonante, avrete ugualmente la possibilità di dedicare le vostre energie a tutto ciò che conta veramente per voi. Bilancia, grazie al buon aspetto di Mercurio, Marte, Venere, Luna e Giove, tutto andrà come previsto e nulla potrà turbare l'armonia che tanto vi piace. Scorpione, il vostro giorno potrebbe rivelarsi un po' faticoso con i rapporti personali, disturbati da Venere e Luna in quadratura. Pazientate. Sagittario, la Luna nel segno amico del Leone vi renderà propositivi. Tutto bene. Capricorno, siete tra coloro che possono scegliere liberamente cosa fare del proprio tempo e delle proprie energie. Tutto andrà bene. Acquario, Mercurio e Marte vi sono amici, garantendo la buona riuscita dei piani professionali. Concentratevi pertanto sugli affetti disturbati da Luna e Venere in opposizione. Pesci, alcune stelle continuano a non sorridervi e gli impegni immediati potrebbero occuparvi più del necessario, ma siate fiduciosi, perché l'estate tra poco volgerà al bello. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terra ancora una buona giornata.

Sempre bella questa canzone, era il 2016, boom, 10 anni sono già passati da quando appunto Justin Timberlake mi lanciò questo pezzo che divenne poi un successo incredibile, tant'è che siamo qui ancora a passarlo, a suonarlo in questo 24 luglio 2026 con queste temperature gradevolissime. Questa notte ero tentata a chiudere la finestra, no? Perché si stava bene, si dorme in una meraviglia, è vero o no? Possiamo fermarla lì, bloccarla questa temperatura? No, perché leggevo in questi giorni che il caldo, vabbè, già abbiamo dato, sapete che in tutto ci fa dormire sempre meno, cioè a Milano si perdono 35 ore di sonno all'anno per il caldo e a Palermo addirittura 43, sappiamo, altine anche lì le temperature, però sempre più alte, che stanno peggiorando poi anche la qualità del sonno, non soltanto in tutto il mondo, l'Italia è tra i paesi poi in cui si dorme sempre meno a causa proprio del cambiamento climatico, e questo incide soprattutto sulle nostre ore di sonno. Voi quanto riuscite a dormire? Vabbè, adesso in queste giornate, in queste notti si dorme una meraviglia, ripeto, stanotte ero tentata ad alzarmi per chiudere la finestra, non abbiamo nemmeno acceso il condizionatore, no, questi ricercatori hanno preso in esame oltre 1300 città nel mondo, confrontando poi tutte le temperature realmente registrate con quelle che poi si sarebbero verificate magari in un mondo senza il cambiamento climatico causato poi dalle attività umane. Sappiamo bene, non sto qui a farvi la menata, cioè no, è la manfrina, no, un risultato che almeno raddoppiato dagli ultimi anni, dagli anni 70, quindi l'Italia sopra la media mondiale, quindi insomma dormiamo sempre meno, e allora blocchiamo questa temperatura, 17 gradi questa mattina, una figata, una roba bellissima, la vorrei sempre questa temperatura, l'ideale direi, eh. Buona domenica, ci stiamo avvicinando al fine settimana e quindi ci sta anche questa di Safe.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129

0: 143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

mattinata, do il buongiorno anche al nostro amico Roberto che ha sonnissimo questa mattina, ma con questo fresco si dorme una meraviglia. Invece dobbiamo lavorare, affrontare questo venerdì, dai, che ci stiamo avvicinando al fine settimana. Saluto anche Angela e Claudio, presenti anche loro. E prima abbiamo passato intorno alle 7:30 la canzone delle Spice Girl con Wannabe. E allora è stato un momento davvero speciale quello di Melanie C, che si è sposata e per l'occasione è riuscita a riunire tutte le Spice, i dettagli di tutte queste nozze così belle, tra l'altro gli abiti firmati da Victoria Beckham. E allora un'immagine che poi ha riportato un po' indietro nel tempo, se vogliamo, milioni di fan, quelli che poi negli anni 90 hanno amato tantissimo le Spice, che si sono ritrovate insieme per questa occasione di questo matrimonio di Melanie C. Mel C, la cantante storica del gruppo, ha sposato il compagno Chris Dingwall e per il grande giorno ha potuto contare anche sulla presenza delle sue ex compagne di band, regalando quindi una reunion in qualche modo tanto tanto attesa, non di concerti, ma sicuramente rivederle insieme è stato bello. A rendere ancora più speciale, il momento è stato proprio il ruolo di Victoria Beckham, che oltre poi a partecipare simbolicamente alla celebrazione attraverso le sue creazioni, ha realizzato proprio gli abiti indossati dalla sposa. Quindi insomma una carriera che poi l'ha portata anche insieme a Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton e Jerry Halliwell sicuramente a conquistare il mondo, no, con le Spice. Quindi complimenti a Melanie C, auguri a lei per questa nuova vita insieme alla sua dolce metà, suo marito, appunto il suo compagno, e che ha sposato qualche giorno fa, Chris Dingwall. Noi proseguiamo con la musica, Sia e Kendrick Lamar, The Greatest.

perché mamma mia quanti anniversari di matrimonio oggi, che giornata importante, il 24 di luglio abbiamo già festeggiato e fatto gli auguri di matrimonio, di buon anniversario alla nostra amica Paola, 22 anni, e adesso mi arriva lui, Claudietto, il mio amico Claudio, che dice oggi Betty, mamma mia, 10 anni di matrimonio, e allora sarebbe anche il compleanno del mio babbo, se fosse ancora qui sarebbero stati 87, vabbè glieli lanciamo lo stesso gli auguri, Marco e ovunque lui sia, un saluto speciale allora Claudio, auguri, buon anniversario, 10 anni di matrimonio, quindi lancio di riso per tutti questa mattina.

0: Latina anche agli anni 80, era il 1985, grande pezzo questo dei Dire Straits che abbiamo riascoltato nello spazio City Story, era Walk of Life. Chiudiamo qui la nostra prima ora insieme a tutti voi, pronta la redazione per gli ultimi aggiornamenti, intanto le news, abbiamo raggiunto le 8:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva. Si tratta di Mohamed Amin Besiude, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Gli esteri, le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Dall'altra parte fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
7: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.

0: estate 2026, sicuramente questa era Partenope, la canzone dei The Colors insieme a Serena Brancalo, ovviamente anche Mark Clement. Abbiamo aperto la nostra seconda ora insieme a tutti voi, buon venerdì, dai che ci stiamo avvicinando al fine settimana. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10, ritroviamo Chris Cab, Liar Liar.
1: Ciao, sono la Frenchy di Gavi, I love Radio City.

anniversari. No, stavo leggendo anche una bella intervista ad Elettra Lamborghini, che io adoro, la trovo simpaticissima. Lei dà qualche consiglio, no? La regola del suo matrimonio, ci sono delle regole, magari ne parleremo nei prossimi giorni, però mi sono fermata, visto che abbiamo già salutato e festeggiato questa mattina un sacco di ascoltatori di Radio City che oggi festeggiano il matrimonio, l'anniversario così importante, Paola, anche Claudio, e adesso invece questo imprenditore polacco che ha sorpreso la sposa e anche gli invitati con questo ingresso, beh, da cinema. È successo a Perugia. Lui è un diciamo che è polacco, un imprenditore polacco, ha raggiunto la sua futura moglie Ola in un modo, beh, decisamente fuori dagli schemi, no? Agganciato ad una teleferica si è lanciato praticamente da una finestra di questa location dove si stava appunto svolgendo il matrimonio, sorvolando praticamente gli ospiti increduli, credo, prima di arrivare poi boom davanti alla sposa, atterrare davanti a lei, a rendere ancora più cinematografica, se vogliamo, questa scena, perché è da film, non c'era Tom Cruise, no, ha fatto tutto lui. È stata una scelta musicale, perché in sottofondo risuonava, e beh, canzone perfetta, direi, Skyfall, no? Il brano, tra l'altro, premio Oscar, che poi accompagna anche uno dei capitoli più celebri della saga di 007, bellissimo quel pezzo. Il tutto è accaduto, come vi dicevo, a Perugia. Diciamo che dietro al gesto spettacolare c'è stata anche una lunga preparazione, e te credo, non è che ci possiamo improvvisare così, allora, per realizzare questo ingresso il signor Mazzucche ha dovuto affidarsi a specialisti delle funi, poi affrontare diverse prove prima del grande giorno. L'installazione di questa struttura ha richiesto intanto l'intervento di 3 esperti, e anche la mattina delle nozze è iniziata prestissimo, perché le ultime verifiche fissate alle 5 inizialmente, poi l'idea dello sposo era ancora più estrema, cioè arrivare in elicottero e scendere dall'alto appeso ad una corda. Poi ci ha ripensato, ha detto no, ha abbandonato il progetto per motivi, credo, anche economici, perché avrà un costo elevatissimo. Intanto tutto è bene quel che finisce bene, alla fine la soluzione scelta è stata comunque all'altezza delle aspettative, perché l'intera operazione avrebbe avuto un costo di circa $24,000, nemmeno poco. Però il James Bond della situazione è atterrato, la sposa felicissima, un po' incredula nel vederlo così, però insomma è bello, beh, se uno ha i soldi può fare anche queste cose. Bravo, bravo, bravo, che splendore. Shine con noi, questa dei Take That.

0: ci facciamo mancare nulla, insomma, dagli anni 90, quelle che abbiamo amato tantissimo, le Spice Girls che abbiamo suonato questa mattina con Wanna Be, adesso Boy Band, anche questa, degli anni 90, i Take That Shine, questa era dal 2007.
1: Infotraffico.
0: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria segnalato tra lo svincolo di Busalle e Roncoscrivia in direzione Milano. Traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo di Genova Aeroporto e allacciamento a 7 Milano-Genova direzione Genova. Traffico bloccato per un veicolo in fiamme sulla 12 Genova Rosignano segnalato tra allacciamento a 7 Milano-Genova e lo svincolo di Genova Est in direzione Livorno. Concludiamo con la 26 Genova Gravellona-Toce, dove segnaliamo anche qui un veicolo fermo o in avaria tra lo svincolo di Ovada e allacciamento di Ramazzone Predosa Bettole in direzione Gravellona-Toce. È tutto, fate buon viaggio, guidatevi con prudenza e se siete in partenza, buone vacanze a tutti voi.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
7: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo Alessandria. Abitarestore.it.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: questo nuovo studio, il segreto dei centenari della Sardegna, il buon umore, quello che serve, regala anni e anni di vita. E allora la nostra Ele ha promesso, ieri aveva promesso che avrebbe mandato comunque un messaggino ogni giorno per insomma regalare buon umore. Eccola qua, puntuale, mamma Ele strepitosa, ragazzi, sentite che messaggio, eccolo qua.
1: Allora, manuale della longevità, capitolo 1. Ma dove vai se un sorriso non ce l'hai?
0: No, vabbè, ragazzi.
1: Andate e ritorno da San Vincenzo in mattinata, arrivata adesso, ma per un figlio si fa questo e altro. Eleonora da Belforte.
0: No, vabbè, ragazzi, cioè si è ma quanti chilometri da Ovada? Credo che lei sia partita da Ovada, quindi siamo 150 sicuramente. Andate e ritorno, quindi abbiamo superato i 300 chilometri. Questa mattina si è svegliata presto per accompagnare un figlio, ragazzi, che donna e mamma super super, Ele sei grande, veramente, complimenti. Allora siamo tornati quindi dalla Valle d'Aosta, siamo tornati in Piemonte, adesso voliamo in California, vi va? Ok, direzione Los Angeles, andiamo ad ascoltare, la nuova canzone La Città degli Angeli, e qui ritroviamo il grandissimo Achille Lauro con questo suo nuovo singolo, novità delle 8:30. We'll be right back.

Ma sai che ieri ti pensavo, nel senso che aspettavo queste foto. Lui è un fotografo pazzesco, meraviglioso, è stato in queste serate, ormai si è conclusa, la grande, insomma, il grande appuntamento, i concerti della, cos'era, la 31esima edizione dell'Isola in Collina, in quel di Ricaldone, grazie a questa associazione, al comune, che ogni anno appunto regalano grandi emozioni, perché ci sono cantanti strepitosi per ricordare, no? Oltretutto dedicato proprio alla memoria del cantautore di Ricaldone, ovviamente parliamo di Luigi Tenco. Mi ha mandato foto bellissime, già qualche giorno fa mi aveva omaggiato di foto di Marina Rei, che è stata ospite anche lei tra i tanti cantanti belli belli, quelli che veramente ci regalano grandi emozioni, foto meravigliose. Domenica sera si è chiusa questa 31esima edizione con il concerto bellissimo, ho delle amiche che sono state proprio lì, di Cristiano De André sul palco, proprio lui, no? Ha portato il suo De André, no? Ragazzi, è un grande, regalando al pubblico veramente un viaggio meraviglioso tra canzoni, quelle più amate poi del papà di Fabrizio De André, un appuntamento particolarmente importante per questa manifestazione, quindi è stato veramente delizioso. E allora oggi Michele, come promesso, mi manda alcuni scatti di questo concerto dell'ultima serata, veramente è stato magnifico, aggiunge, per bravura lui e per tutta la band, più di 2 ore tra ritmo incalzante, momenti di riflessione sull'amicizia poi del papà di Fabrizio De André con il grandissimo Luigi Tenco. Quindi io ti ringrazio tanto tanto Michele, veramente strepitoso, baci, buona giornata, le collezioni tutte, una bacheca, e ti ringrazio tantissimo. Luci scrive da Acqui Terme, ok, anche lei è stata ospite dalle nostre parti un po' più in là.

0: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Gaia su Radio City, saluto anche Esther, ci godiamo questo bel fresco questa mattina, una passeggiata, beh, temperatura perfetta, ideale, la vorremmo sempre così, e invece cambierà di nuovo il tempo, quindi aumenteranno un pochino, d'altronde siamo nel pieno dell'estate, allora un bacione Esther, poi domani, si festeggia, vero? Guarda che non mi dimentico, bacioni a te, buona giornata, saluto anche Pino. A proposito di bar, sapete che arrivano i baristi del futuro, allora intanto salutiamo tutti i bar sintonizzati su Radio City, noi vogliamo quelli umani, i robottini, li lasciamo lì in dispensa, dalle spremute d'arancia alle pulizie arrivano i robottini che insomma osservando sbaglia e impara, ok, preparare spremute d'arancia, no, un barista in carne e ossa, no, arriva il robottino, cioè nonostante gli enormi passi avanti compiuti poi negli ultimi anni grazie poi all'intelligenza artificiale, questi robottini hanno sempre riscontrato un po' oggettive difficoltà, no? Nell'agire in contesti quotidiani, ne abbiamo visti di video forse non troppo ristrutturati, il mondo reale presenta infatti questa infinità di variabili e imprevisti impossibili, no? Allora, per superare questo ostacolo diciamo che il team di ricercatori di Shanghai ha messo a punto una nuova tecnica di addestramento ibrida divisa in due chiavi, due fasi praticamente. Allora, le mansioni domestiche al barn, in questo centro commerciale, questa tecnica è stata testata con successo, dicono loro, su 8 differenti mansioni complesse, tra cui svitare coperchi, piegare tovaglioli e addirittura costruire anche scatole. Durante le prove gli umani hanno volutamente disturbato i robot spingendolo o spostando anche gli oggetti, ma questo robottino RL100 è stato in grado di adattarsi e completare quindi tutti i compitini, niente da fare, cioè c'è stato veramente insomma gli umani hanno pensato bene di disturbarlo un pochino, ma niente, la prova del 9 è avvenuta sul campo, cioè questo robottino ha lavorato per ben 8 mesi in un centro commerciale servendo quindi autonomamente spremute d'arancia ai clienti senza interrompere il servizio, cioè non ha inciampato, niente da fare, uno sgambettino, no. Allora l'imitazione non è la fine dell'apprendimento ma il suo inizio, dicono gli esperti, cioè l'obiettivo raggiunto è memorabile, no? Ma la vera importanza sta poi nel modo in cui il sistema raggiungerà un tale risultato, però per il momento è andato bene a Shanghai, noi siamo in Italia quindi vogliamo i baristi in carne

da festeggiare, un compleanno strepitosi, si vola dalla parrucchiera, poi si festeggia in famiglia, vero Esther? Oggi tra l'altro è Santa Cristina, allora un saluto speciale a tutte le nostre Cristina, ne abbiamo un sacco di ascoltatrici con questo, possiamo salutare anche con questo nome, certo, possiamo salutare anche Cristian, vale anche per Cristiano, però esistono anche loro, vabbè, noi li salutiamo a prescindere. Prima però di collegarci con la redazione, anzi prima ancora di ascoltare l'ultimo disco, c'è una cosa importante che devo ricordare a tutti voi, perché ci stiamo avvicinando al fine settimana e come ogni anno proprio domani il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta la sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. E allora l'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure, un posto meraviglioso tra le altre cose, siamo in Val Borbera dove tutto è cominciato nel 2022 e quest'anno accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona ci saranno anche i vini Gavi per un incontro straordinario tra tre territori, produttori ed eccellenze. Allora tra le vie del borgo intanto potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire poi i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food e poi musica, feste e sapori autentici per una notte che poi accende il borgo di Rocchetta Ligure. E allora domani sabato 25 luglio tutti a Rocchetta Ligure perché la notte del Timorasso, il D'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022. Vi aspettiamo qui.

0: Tanti, era il 1987. Ciao Irene, buon fine settimana anche a te. Saluto Claudio, c'è anche la mia amicona prof Patti, che saluto e ringrazio. Buon fine settimana a tutti voi e grazie naturalmente per aver scelto la nostra radio, Radio City. Ci colleghiamo con la redazione, ma torniamo tra poco. Intanto le ultime notizie, le 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Due magazzini della società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. Il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore, che adesso dovrà essere accertata positivamente caso per caso. La presidente del Consiglio Meloni ha spiegato: è una norma che colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, perché sanno che tanto non accadrà loro nulla. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi, alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. Il calcio: a margine dell'incontro con i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato per la prima volta insieme del progetto Italia. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Paolo Maldini. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: e l'altro chi va a beccare la sottoscritta. Ma no, non sono solo in radio, però dico io, ma tutti i giorni, ma è sempre la stessa. Oh, vabbè, viaggiamo per il mondo accompagnando la musica di Radio City, in questo caso Carol G, Manu Chao e anche la Zanzara che mi tiene compagnia questa mattina. Cosa posso fare? Ma anche ieri, ma ragazzi, ma com'è sta roba? Ma perché ho il sangue così dolce? Ma uffi, ma sono tutta morsicata. Bella, bello da vedere. Allora, 9:10, questa è Radio City, io sono Betty, insieme sino alle 10, anche Ava Max.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, ti chiedo Radio City.

Ma siamo sicuri che è una zanzara? Cos'è? Va bene, Million Dollar Baby insieme a Dava Max. Che devo fare? No, adesso sono concentrata sulla zanzara. Ah, c'è il parlato. Vabbè, ditelo. Aspetta, non mi ero preparata. Mi preparo subito una cosina così al volo. Dove sono le notizie? Vedi che distratta questa Betty. Ah, eccola qua la notizia. Allora, stare con una persona molto corteggiata è davvero una sfida. Siete d'accordo? Avete un compagno troppo bello, una compagna troppo bella che è troppo corteggiata e la cosa infastidisce un po' tutti, eh? Allora, quando è corteggiata è una sfida, e c'è chi non si fa cioè magari non ci fa caso, no? Oppure chi invece ammette che poi la gelosia in certe situazioni può anche diventare difficile da gestire. Beh, calma, che già fa caldo, state calmi, perché il caldo un attimo ti parte proprio la brocca e boom, basta, non ce n'è per nessuno. Quando il proprio partner però riceve continuamente attenzioni, a voi infastidisce sta cosa? Beh, un pochino, dopo un po' dopo un po' poi ti rompi, no? Complimenti o avance, beh, tutto dipende dalla fiducia, sì, certo, ma se insomma uno cerca di costruirsi poi quella fiducia, no, all'interno della coppia, però per alcuni è persino motivo di orgoglio, per altri invece può diventare una fonte di insicurezza e discussioni. Dipende, se c'è tanta gelosia allora lì altro che orgoglio. Oh, che bello, io sono orgogliosa che il mio fidanzato e il mio compagno riceva tutti questi complimenti fino a un certo punto. Il problema è davvero quante persone ci provano, oppure quando ci si fida della persona che sia accanto. Voi come la vivete sta cosa? Vi è capitato? Riuscireste ad esempio a stare serenamente con una persona molto corteggiata, oppure pensate che prima o poi possa creare problemini nella relazione? Ma era il caso di leggere questa notizia? È la zanzara, vedi? Va bene, questo passa alla redazione, quindi ci adeguiamo alle situazioni. Le cattive abitudini.

0: Love Radio City. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido. Domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis. Domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
7: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
8: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
7: BYD, quindi tecnologia innovativa.
8: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
7: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

insieme a Lizzo qui su Radio City. Ciao Barbara, grazie del suggerimento. Mi ha suggerito, vedi lì, un qualcosa come rimedio, punture, zanzare. Questa mattina mi sta massacrando, ma ce ne sarà solo una o più di una. Ma non bevo nemmeno birra, no? Perché qualche giorno fa avevamo anche dato la notizia che loro preferiscono, insomma, le persone che sorseggiano birra. Io neanche quella, niente da fare. Beccata. Passenger è la novità di Alex Warren alle 9:28.

Passenger, il titolo della canzone, da non confondere con il cantante Passenger, che magari ogni tanto passiamo anche noi in radio. Allora, 9:30, grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Saluto anche Claudio, do il buongiorno anche a Nadia, grazie anche a Daniela, Ornella, buonissima giornata, Irene, ancora grazie, grazie mille davvero a tutti voi, copiosi come sempre. Devo ricordare anche lui, ma ogni tanto mi perdo. Allora, 333-4635-873. Abbiamo già parlato del barista, il futuro arriva, il barista robottino a noi non piace, quindi insomma abbiamo scartato, già cestinato la notizia, però arrivano i primi robottini da compagnia emotiva a grandezza naturale. Quante volte ne abbiamo parlato, adesso poi non sappiamo ancora se la cosa metterà a rischio le relazioni tra i cinesi, ma i compagni umanoidi contro la solitudine fa riflettere. Da quelle parti ci sono probabilmente tanti single e soffrono di solitudine, per questo questa azienda cinese ha pensato di iniziare proprio a vendere la prevendita di modelli umanoidi compagni emotivi. Che tristezza, però, mamma mia, io posso capire, no? Diciamo un umanoido prodotto proprio per magari diciamo fare compagnia magari persone anziane, no? Essere accarezzati è un po' triste, perché comunque anche gli anziani andrebbero comunque come dire considerati, ecco. Però l'idea è quella di far innamorare le persone di una macchina scegliendola come compagno di vita. Mamma mia, stiamo parlando di un umanoide a grandezza naturale e ultrabionico. Del resto, beh, i robottini umanoidi in scenari commerciali, quante volte ne abbiamo parlato, stanno sempre più prendendo piede, no? Diciamo che su questo sito, questa piattaforma digitale cinese, dove tra l'altro è stato pubblicato il video e io sto leggendo la notizia, cioè sembra una persona vera a tutti gli effetti, però è un robottino, cioè forse il più bello mai visto, perfetto. La prevendita finirà il 15 agosto, ci sono già state più di 3.000 prenotazioni e questo robottino sarà disponibile sia in versione maschile di circa 40 kg, alto 1,83, che femminile, alto 1,68 cm, che peserà 35 kg più o meno. Dai, le versioni sono tutte personalizzate per acquirenti adulti, la prevendita è di soli 3.000 won e quindi insomma il prezzo finale ancora non si conosce, però sono già in vendita. Quindi insomma qualcuno ha scritto che tra 10 anni nessuno cercherà più un fidanzato o una fidanzata, probabilmente sarà così, ma già siamo messi male, non lo so, ve lo dico, gli umanoidi prodotti per insomma sostituire un fidanzato in carne e ossa, succede però in Cina, per il momento ancora no, è in Italia, speriamo davvero. Beautiful People, c'è la compilazione Ed Sheeran e Khalid. City.

0: Amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e Ed Sheeran con The Beautiful People.
1: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
2: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 al sacco.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 84.

0: 800 1050, sasautogroup.com.
1: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Night, questo è il nuovo singolo che non avevo ancora suonato, eh? Vedi lì, sarà la zanzara, ma cos'è, una zanzara tigre quella che c'è in questo studio? No, mi sta massacrando veramente. Adesso mi sono andata a rileggere tutte, no? È il gruppo sanguigno. E poi c'è colori, non sono nemmeno vestita di scuro stranamente oggi, quindi insomma non diciamo cavolate, perché sappiamo che la zanzara preferisce il nero, il rosso e il blu, insomma niente, no, sono vestita di chiaro, stranamente, dico stranamente, niente, riesce comunque a pungermi. Allora, poi non bevo vino, cioè non bevo vino, vabbè, a quest'ora 10:30 neanche la birra, alcolici zero di zero, sarà il profumo allora a questo punto, sarà quello che attira la zanzara tigre, va bene. Allora saluto Miki che dice: buongiorno Betty, ma a proposito di zanzare, ma sai che anche a me massacro, ragazzi, stiamo veramente, sto combattendo con una zanzara dalle 7 di questa mattina e niente, ancora qui, non ho ancora beccata, cioè io sono massacrata, va bene. Saluto invece la nostra amicona Sandra che mi ha raggiunto, vedi che è venerdì, tutti felici perché il venerdì è considerato il giorno più bello, no? È quello che poi ci inizia, insomma iniziamo a pensare al fine settimana, diciamo che amiamo il venerdì perché è quasi weekend e quindi che si fa? Si allontana, si alleggerisce anche la mente lavorativa, perché qui si abbandona tutto e tutti, poi penseremo anche alle vacanze, arriveranno anche quelle, però intanto ci godiamo questo venerdì 24 luglio 2026 con la musica di Post Malone e Doja Cat.

Zanzarina, facciamo pace, dai. Balliamo il Tuca Macarena. Ci proviamo, Baby Cake su Radio City. Allora, saluto anche Claudio che ci scrive da Genova e ci ringrazia sempre per l'ottima compagnia, ma grazie a voi per l'immensa partecipazione e la fedeltà che veramente ci dimostrate ogni giorno. Festeggiamo anche noi il nonnino Ernesto direttamente dalla Perugia, questi 108 anni portati benissimi, insomma, ha avuto qualche acciacco ultimamente, però sta bene, sarà dimesso in questi giorni perché è stato ricoverato qualche giorno fa, però arrivano immagini, un'ansa questa mattina bellissima, 108 anni, ma ci pensi, 108 anni, Ernesto, auguri, complimenti per questa bellissima età, ragazzi, arrivarci a quell'età lì, ma sì, magari. Allora, saluto, prima di salutare, di passare l'ultima canzone, sì, di corsa, ok, vado di corsa un attimo, che devo salutare Sandra, devo salutare anche Michela, un abbraccione a te, buonissima giornata anche a Fabio, grazie anche a Mauro che mi ha raggiunto con il suo buongiorno, cappuccio e brioche. E allora io contraccambio con una bella canzone, Love of Common People, e torniamo indietro, anni 80, Paul Young.

0: E su questa canzone arrivano cuori un po' ovunque, dappertutto. Ciao Sandra, cuoricini. Love and Common People è dal passato, anni 80, era il 1983, insieme a un grandissimo Paul Young. Qui ci salutiamo, io sono Betty, ci risentiamo lunedì mattina, come sempre, a partire dalle ore 7 qui su Radio City. Baci a tutti, buon fine settimana, rilassatevi se potete. Mi raccomando, divertitevi. Vi lascio con Paola, prima come sempre con la redazione e anche gli ultimi aggiornamenti. Baci a tutti. 10:01 le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane non ha superato la notte ed è morta in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi. Un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace alla periferia di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è ora ricoverato al Niguarda. Per ricostruire quanto accaduto è intervenuta anche la polizia. È iniziato alle 21 di ieri un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20:59 di oggi. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione da lavoro è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Lo sport: Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti di gioco. Ora l'italo argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
7: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
8: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Tears, la canzone in successone di Sabrina Carpenter. Ciao a tutti, ma che bello, che bella storia, dai, venerdì vicino il fine settimana, benvenuti amici, arrivano già i messaggi, devo salutare Cri, arriva ogni tanto, il bello di non essere inflazionati, ma quando arriva, pam, colpisce nel segno. Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao, sono Elena da Carrosio e I Love Radio City.

voce di Emma insieme a Fibra, Fabri Fibra, buongiorno, benvenuti. Dunque siete con Paola fino alle 12, il nostro venerdì insieme 24 luglio. Ci sono delle super coppie meravigliose da festeggiare, ma un attimo e poi arriviamo. Intanto i primi saluti, ho citato Cri, tesoro, lo sapete, vi lovo, inevitabile. E allora un abbraccio grande, saluto, benvenuto Sandra e poi Colli, buongiorno, saluto Enrica. Allora, estate, tempo di concerti, sappiamo il secondo concerto del nostro amico Bugs Bunny, Bad Bunny, a Milano all'Ippodromo. Già l'Ippodromo è una location, chi c'è stato, insomma, se niente piove un po', se ti becchi la grandinata è un casino perché è tutta terra, no? Comunque in quel caso proprio peggio di così, insomma, grandinata pazzesca, sappiamo, quindi concerto sospeso, annullato, e ora scattano giustamente i rimborsi. Saluta, abbraccio Ceci, un bacione. Intanto Federico era al primo concerto, è andata bene effettivamente, perché il secondo è stato davvero un disastro, ma ora il cantante portoricano Bad Bunny appunto fa una promessa all'Italia, interrotto per un attimo il concerto in Belgio, dicendo che tornerà a Milano. Ha detto stavo facendo uno dei migliori spettacoli della mia vita, ma le cose della natura, le cose di Dio non sono nelle nostre mani. Così ha detto, prometto che un giorno tornerò a Milano. Chissà quando, però insomma questa è la promessa ufficiale, quindi speriamo insomma di recuperare nel frattempo però giustamente il rimborso dei biglietti per chi ha speso e si è sbattuto per andare lì, e poi il patatrac DNCE.

0: siamo amici. Grazie per i messaggi che stanno arrivando. Intanto vogliamo salutare tutti gli studi medici, anche i dentisti all'ascolto. Buona giornata, buon lavoro. 10:19, questa è Radio City Estate. Siete con Paola fino alle 12. Abbiamo ascoltato anche Fulminacci, Maledetto Me.
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria. Garantirà infatti tempo stabile e soleggiato con al più qualche lieve velatura di passaggio. Caldo moderato, le temperature massime diurne saranno nella media del periodo e su entrambe le regioni non supereranno i 30-32 gradi. Nel corso del weekend poi segnaliamo una maggiore variabilità ed instabilità, specialmente nella giornata di domenica, quando avremo una perturbazione che coinvolgerà entrambe le regioni, portando tra mattina e pomeriggio dei fenomeni sparsi, localmente anche di forte intensità. Non escludiamo infatti possibili grandinate. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Infometeo, in collaborazione con
1: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
9: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
8: BYD, quindi tecnologia innovativa.
9: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
8: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: diamo il benvenuto a Cri, finalmente ti sentiamo.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour. Sì, è venerdì. Sì, è venerdì.
0: Si sente?
1: Ma oggi è un venerdì speciale, sì, perché è Santa Cristina.
0: È vero.
1: Non c'è santo più giusto del calendario. Vabbè, a parte le stupidate, lo sapete che sono scema. Auguro un weekend meraviglioso a tutti. Un bacio particolare ad Arianna, Gianna, Fabio, Ale e a te tesoro. Ciao a tutti.
0: Grazie, grazie. Ma avercene. Allora, Cri, benvenuta. Allora, auguri, è vero, è verissimo. Tanti auguri a tutte le Cri Cristina all'ascolto. Sono tante nostre amiche che portano questo bel nome. Intanto, allora, amore, amore, intanto Cri, ho visto delle foto bellissime, quindi un abbraccione grande. Poi, allora, ieri abbiamo citato, abbiamo diciamo festeggiato la nostra amica Pink, 43 anni insieme. Allora, ancora un abbraccio, anche lì ho visto delle foto bellissime. Poi c'è il nostro mio amico Sandro e Simona che fanno 33 anni insieme, sembra ieri, così dice, romantico, ragazzo, tanto amore. E poi, a proposito di belle storie di coppie bellissime, ci sono i nostri amici apicoltori, motociclisti, ci sono Paola e Emilio che festeggiano anche per loro 33 e vai, si brinda. Auguri ragazzi, auguri amici, amici e collega Paola, naturalmente un bacione, tanti auguri a voi. Novità.

dolce, voglia di dance. Ma senti che tosta, è bella, un bel tiro, bel ritmo questa canzone. Peggy Goo e lei con Woman, la canzone nuova, dunque una delle nostre novità. Allora, a proposito di Peggy Goo, intanto apriamo ancora una parentesi, tanti auguri a una super coppia bellissima, Paolo e Emilio, un bacione grande, un abbraccio da parte nostra di tutti noi. Allora, Peggy Goo fidanzata con Matteo Berrettini, punto di domanda, se qualcuno sa qualcosa parli o taccia per sempre. No, insomma, si accende il gossip. Ma come è nato questo chiacchieratissimo rumor di questo periodo? Tutto è partito da un banale e dolcissimo tiramisù. Il dolcino c'entra sempre, capito? Ai galeotto. I follower più attenti infatti hanno notato che sia Matteo Berrettini a Londra per giocare a Wimbledon, sia la DJ cantante, insomma, del sudcoreana, avevano postato sui social la foto dello stesso dessert, lo stesso tiramisù, stessa inquadratura, stessa ciotola con il tiramisù. Coincidenza? Non credo proprio. Che ha subito però fatto pensare a una cenetta a due, insomma, queste sono le basi, poi non si sa. Inoltre la stessa Peggy ha pubblicato lo scatto, pensate, di un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis. Quindi assolutamente, voglio dire, un indizio che per molti vale come una prova schiacciante. Quindi se qualcuno all'ascolto ha un portachiavi, che so, con un pallone sposato con un calciatore, queste così dicono, insomma, scatta subito il gossip, insomma, i rumors, eccole qua. Quindi chi lo sa, vedremo un po' se qualcuno ha le prove oltre al tiramisù e al portachiavi, insomma, che i due stanno insieme. Quindi bella coppia, dai, Peggy Goo insieme a Matteo Berrettini, lo scopriremo solo vivendo.

Se faceva parte dell'arredamento un po' come noi, al Cursa, al mitico Cursa di Equiterme, questa praticamente questa canzone era l'apertura della serata. Le notti, le sere d'estate, allora ci siamo catapultati nel 1993. Ace of Base con All That She Wants, tutti contenti. Carla, un abbraccio grande, buongiorno, benvenuta. Barbara, un bacione, saluto Celeste, Colli. Sandra, mi raccomando, con calma e con calma, ok? Andamento lento, come si suol dire. 10:40, noi continuiamo così con i nostri grandi successi. Buona estate, buon weekend, siamo vicini. Domani mattina saremo insieme dalle 8 alle 12 e intanto i Pinguini.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
11: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
13: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
14: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno

0: preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it. Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: nostra mattinata insieme. Noemi, tu cosa fai questa sera e la prossima settimana che cosa si fa? Dove andiamo?
1: Buongiorno. Giusto a tema, no? Perché tanto stamattina mi hanno avvisato che lunedì parto, me ne vado un po' in Francia.
0: Eccoli.
1: Per una settimana, ma va bene così.
0: È una scusa.
1: Okay. A parte tutto, tantissimi auguri alla nostra Cri per il suo onomastico e un saluto a tutta la bellissima community. Dai che venerdì fa caldo, pazienza, dai, è sempre incasinato. Ciao tesorissimo.
0: Secondo me è una scusa, lui scappa, va in vacanza. Comunque dai, buon viaggio, ma ci sentiamo ancora. Nel frattempo ci sono le partenze del fine settimana, tante sicuramente. Beh, ormai siamo alla fine del mese di luglio e allora c'è anche Pinuccio.
2: Ciao Paoletta.
0: Buongiorno.
2: Allora, questa sera dalle 20 nel castello di Monastero Vormida ci sarà la discoteca mobile Cruiser Sound. Si balla i grandi successi degli anni 70, 80, 90 e poi si mangia per le vie del paese. Vi aspetto e porta il mitico Zanga.
0: Sì,
2: ciao Paoletta, ciao Radio City.
0: Ciao, ciao Pinuccio. Allora loro sono stati i nostri clienti, quindi allora ci si diverte. Buonissima serata. Tu cosa fai questa sera? Allora ci ha dato qualche spunto, poi ve ne daremo anche noi sicuramente. Intanto mancano pochi minuti alle 11, una bella soleggiata e sì, un po' calda. Lo so, va così in questo periodo. Mattinata con noi Somber, la sua Potential.

0: sente secondo me che il weekend si sta avvicinando. Una bella mattina, abbiamo un sacco di messaggi e anche i vocali, è sempre un piacere sentirvi, allora ne sentiamo ancora un po'.
1: Buongiorno Teso, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, stamattina un augurio di buon onomastico a tutte, certo, le Cristine, soprattutto alla nostra cara Cristina di Cremolino. Un abbraccio a tutti, buon weekend e buona giornata. Ciao
0: Ari, grazie mille, buonissima giornata. E adesso attenzione.
2: Ciao, sono Camilla.
3: Ciao, sono Nicole.
0: Ciao ragazzi.
3: I love Radio City.
0: Ciao, allora bellissime Camilla e Nicole stanno arrivando qui al parco acquatico Lavagello, quindi buon divertimento, un bacione grande grande, tesorissime, divertitevi e buon venerdì adesso dal passato. Radio City Story. I nostri amici presenti già, e allora Camilla e Nicole, che carine, abbiamo sentito le loro voci, I Love Radio City, quindi si stanno appropinquando, stanno arrivando per un bel bagnetto rinfrescante per divertirsi alla grande. Funny and Cannibals.

0: Fanny and Cannibals con Good Thing, era il 1989. Linea Mentana, sono le 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: A leggere i giornali, a ascoltare i notiziari radiofonici e televisivi, l'Italia sembra un paese circondato da persone armate, malavitosi e ogni figura che può inquietare o spaventare. Visto che il dibattito politico è tutto su questo, a partire certo da episodi come quello di Bologna o quello del gioielliere piemontese. Ma bisogna che sia chiaro, le priorità non sono queste. E non è un discorso di destra o sinistra, di sicurezza percepita o di agi di chi sta in centro e non coglie le contraddizioni nelle periferie. L'Italia è un paese con dei numeri molto chiari riguardo al rischio malavita, rischi connessi appunto alla mancanza o alla carenza di sicurezza. Non siamo in Nicaragua nei tempi peggiori o scegliete voi qualsiasi altro paese che ha vissuto situazioni di violenza. E allora perché tutto questo? Perché probabilmente ci si è resi conto che la campagna elettorale infinita poggerà soprattutto sulle pulsioni. E tra le pulsioni è quella del pericolo percepito o della sicurezza, sicuramente sta in cima. Ma dobbiamo anche pensare a quali sono i problemi del paese. Non ci sta un dibattito che è solo su queste cose. E viene da pensare che le forze politiche, quasi tutte, soltanto su questo possano parlare perché si va per temi ben conosciuti e non si parla invece di ciò che è più spinoso, che fare per modificare la situazione sociale, per arricchire il paese, per sostituire il PNRR che è finito. E dove andare nel progresso del paese? Come incrementare il ricorso all'intelligenza artificiale? Tutte le cose di cui nel mondo si parla, ma da noi ci sono solo il gioielliere e il povero fakir. RDS.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
8: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
7: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
9: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è sconta data del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: DJ Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Allora saluto Barbara, Roby, Roberto, soprattutto una pazienza infinita, mi raccomando, la Gina, la Ginetta, mamma Gina, un abbraccio a voi ragazzi. Ma vi devo raccontare delle storielle belle che arrivano dal Giappone, ma gli uomini in pensione da quelle parti dopo vi dico tutto. Intanto Dua Lipa, Hand of Neva.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.

ricordi Dua Lipa, eccola qua, è Novenera, direttamente dal Diavolo Veste Prada, fa parte anche questa canzone della colonna sonora. Allora, andiamo in Giappone, amici. Allora, in Giappone, attenzione, la pensione del marito fa ammalare le mogli, una cozza praticamente. In Giappone l'espressione foglie bagnate, usano questi termini, quindi Nure Ochiba è un modo di dire che descrive i mariti che dopo essere andati in pensione dipendono totalmente dalle mogli e le seguono ovunque, che palle, oh. No, perché insomma non esageriamo. Deriva dall'immagine proprio delle foglie bagnate d'autunno che si attaccano al suolo e sono difficili da spazzare via, appunto. Questa è la notiziona, indica l'uomo che, avendo vissuto veramente solo per il lavoro, tutto il giorno, praticamente non hanno hobby, no? Quindi perde la propria identità una volta a casa, a riposo, e sta sempre attaccato alla moglie, perché chi è stato in Giappone lo sa, sono dei soldatini, appunto, lavoro, ordinati, in silenzio, con tutto il giorno lavoro, fino a tardi, tornano a casa, non hanno hobby probabilmente, per cui arrivano a casa e si accozzano e si attaccano alle mogli, insomma questo è un problema. Quindi il termine foglie bagnate, Nure Ochiba, prendete nota se vi serve, succede in Giappone.

0: successo di Harry Styles su Radio City Dance No More. Siete con Paola fino alle 12 in questa bella mattina. Allora, abbiamo detto che in Giappone la pensione del marito fa ammalare le mogli. Le vostre risposte, beh, insomma, paura, avete paura, povere donne, no, per la carità, dice Ari, no, assolutamente, no, gioco così, no, ma lui ne ha di hobby, dai, lo metti in cucina davanti al forno e a posto, no, ti cucina non stop, già quello è un hobby, insomma, bello, insomma, ti porta via un po' di tempo, quindi è produttivo, insomma, interessante, decisamente, quindi per carità, che paura, insomma, queste le vostre risposte, grazie anche a Carla. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sentire ancora il messaggio, c'è ancora un messaggio vocale da sentire. Gianna, buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao tesoro, ciao. Eccomi, buongiorno, ciao. Presente, buongiorno a tutti, un bacione grande a tutta la community, come ha detto la Cri, tanti auguri a lei, che oggi è Santa Cristina, e auguri a tutte le Cristine in ascolto. Un bacione grande, buon weekend a tutti. Ciao tesorini.
0: Ciao. Allora, ciao Gianna. Allora, tutti sti uomini. No, ma là, insomma, effettivamente è un modo di vivere decisamente diverso. E poi arrivano a casa, basta, guardano il soffitto e non sanno più cosa fare. Troviamo un'occupazione, ragazzi. Insomma, corriamo ai ripari. C'è zucchero.

Love Radio City. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato.

0: mercato dal 24 al 27 luglio.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast, sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Vai, siamo veramente una bella combriccola, eh? Allora, è ancora con noi presente, connesso, Super Doctor Victor. Un abbraccio, ti stimo, ti stimiamo assolutamente. Saluto ancora Gianna. Allora, l'uomo del monte, l'uomo del calcio, ha detto no, Guardiola dice no all'Italia, quindi non sarà il nuovo CT della nazionale. Questa è la notiziona. Il tecnico ha confermato alla Federcarcio la scelta per l'anno sabbatico. Ok, possiamo continuare. 11:27, novità Teddy Swims.

Non so voi, ci piace un sacco Teddy Swims, è un grande artista, bravo bravo anche in questa canzone Break Up in Reverse. Le trovate, le novità, sul nostro sito, anche i video che accompagnano le canzoni. Ciao Paola, recuperata Eleonora con Mada, così leggo, per andare a rilassarci con mia moglie a Bosco Piano, grazie per la musica, ci scrive Gianlu. E allora benvenuti amici, grazie, che bello, ma grazie a voi sempre sempre per l'ascolto. Allora, weekend relax, ok, che bella storia, dai, buona mattina a tutti, buon venerdì. Adesso la compilation, tre successi non stop.

0: Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, a plea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Mama su Radio City, grazie per essere con noi amici, benvenuti ancora, buon venerdì. Allora amici, torniamo in Giappone, ve l'avevo detto, notizie carine che arrivano dal Japan questa mattina, dopo aver parlato degli uomini in pensione che stressano e fanno ammalare le mogli addirittura. Allora in Giappone fa così caldo, ma così caldo, che hanno dovuto inventare una nuova parola, loro fanno le cose per bene. Allora sappiamo, intanto un paese bellissimissimo da girare, d'estate effettivamente si sente molta, ma molta umidità, tanto che di solito loro, un po' tutti, tutti i giapponesi girano con un asciugamanino al collo, praticamente inumidito, per passarsi insomma testa a collo, perché si schiatta abbastanza, fa caldo, se eviti il tifone fa caldo. Allora un sondaggio pubblico in questo caso ha deciso di chiamare Kokushobi le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi, c'è questo neologismo. L'agenzia meteorologica giapponese ha creato una nuova parola per descrivere le giornate in cui le temperature proprio superano i 40 gradi. Kokushobi significa più o meno giornata di caldo insopportabile. Allora, la parola era già stata introdotta tra febbraio e marzo con un sondaggio pubblico a cui avevano partecipato più di 400.000 persone, quindi Kokushobi aveva superato nei voti decine di altri termini con significati traducibili con giornata pericolosamente calda, giornata afosa, giornata di sauna, invece ha vinto giornata di caldo insopportabile. Oh, precisi, precisini. Allora, l'elenco dei nomi era già stato stilato da un gruppo di esperti composto da meteorologi, linguisti e giornalisti, capito? Una roba seria, per cui insomma ha vinto questo termine, e quindi se andate o sappiate che se fa caldone dite Kokushobi e vi capite. Insomma, Taylor Swift su Radio City, The Fate of Ophelia.

Voce di Siena Spyro su Radio City, siamo vicini alle 12. Allora Fabio dice: sì, che me lo ricordo il termine kokushobi, se mai un giorno andrò in Giappone. Vabbè, intanto prendi nota, scusa, se vai là dici questa parola fai un figurone, vuol dire sembri un local, vero? E che ce vo', dai, prendi nota. Allora, vi ricordiamo piuttosto, prendete nota per questo, un appuntamento come ogni anno il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo, quindi, prodotti gastronomici tipici, street food e poi la musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Domani, sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022. Dal passato la nostra musica, adesso anni 80, 1987, con noi Rick Astley.

0: c'è anche Andre, buongiorno, ma quanto tempo. Ciao Andre, un abbraccione a te. Daniela ha preso la gravellona atroce. ragazzi, mamma mia che bella autostrada, dai, dipende dai punti, dalle zone. Buon viaggio anche chi è in partenza per le vacanze. Noi comunque domani mattina ci sentiamo dalle 8 alle 12 se volete. Grazie a tutti, un grande abbraccio, buonissima giornata, tra poco Fede, ci sentiamo a partire dalle 8, quindi vi aspetto. Buon weekend, se non ci sentiamo, 12 un minuto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffaré nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono state già tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Ha sorpreso un uomo con il volto coperto dentro la sua casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un cinquantenne si è trovato faccia a faccia con un ladro. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. L'esecutivo, guidato da Giorgia Meloni, ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del DDL prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre ora viene invertito l'onere della prova. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Lo sport, niente da fare per Pep Guardiola. Nella notte tra giovedì e venerdì Pep ha chiamato Paolo Maldini e Leonardo, rifiutando la proposta principalmente per motivi personali che vanno al di là del calcio. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: La voce è quella di Nico Santos e la sua All Time High qui su Radio City. Buongiorno da Fede, buon venerdì. Chiudiamo allora questa bella settimana insieme. Lo facciamo come sempre, i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Con la nostra buona musica andiamo avanti durante la vostra pausa pranzo fino alle ore 14.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino. I love Radio City.

è uno dei tormentoni di quest'estate 2026 a livello musicale. Se invece parliamo a livello cinematografico, naturalmente non si può parlare dell'Odissea di Christopher Nolan, ormai è l'argomento, no? Finiti i mondiali, si parla naturalmente solo di questo. Parliamo di un attore, forse il protagonista direi, perché parliamo di Matt Damon, che interpreta proprio Ulisse, il re di Itaca, che ha dovuto seguire una dieta molto particolare per riuscire a interpretare questa parte, ecco, per essere fisicamente pronto come l'avrebbe voluto appunto il suo regista. Allenamenti, sacrifici, una dieta molto molto rigida. È arrivato a scendere a 76 kg, dice: ho smesso di mangiare glutine, ho perso molto peso, prima pesavo tra gli 84 e i 90 kg, ho girato tutto il film a 76 kg. Dice: non pesavo così poco dei tempi del liceo, ci sono voluti naturalmente allenamenti e sacrifici e una dieta molto molto rigida. E dice: è anche stato il film più difficile che abbia mai fatto, proprio per la sua ambizione, no? Proprio per quello che stava cercando di replicare. Io devo ancora andare a vedere, ma andrò con calma. Prima faccio andare tutti i matti che non si sono lì, che si accalcano per andare a vedere il film. Io aspetto ancora qualche settimana, poi con calma me lo vado a vedere. Tanto non è che c'è uno spoiler, ce lo ricordiamo come finisce l'Odissea. Ulisse alla fine ce la fa a tornare a casa. Dal 2024 invece c'è questa bellissima All Night Longer.

David Guetta, Easy Bisu, All Night Long, qui su Radio City all'interno della nostra estate 2026. Noi vi aspettiamo qui al Parco Acquatico Lavagero, naturalmente la nostra piscina è sempre aperta ad aspettarvi, e lui è stato uno dei protagonisti di quest'estate di concerti live in Italia. Parliamo di Bruno Mars.

Love Radio City. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i

0: Rinomati agnolotti di tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido. Domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani. Sabato Mary Maffeis. Domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato. Dal 24 al 27 luglio.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com. We'll be right back.

0: ATV Topic e A7S, questa è la loro Your Love alle 12:27 minuti del nostro venerdì. Ciao da Fede, insieme fino alle ore 14. Per voi c'è anche una bella novità.
1: Novità.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Offenbach, questa è la loro catchy, direi tormentone vero del 2017, una canzone che è suonata tantissimo in radio, che è un piacere trovare anche in questo 2026, un 2026 caldissimo, caldo in tutto il pianeta, le temperature come sappiamo continuano a salire a causa dei cambiamenti climatici. In Giappone hanno avuto un'idea naturalmente molto giapponese, ovvero il frigorifero per esseri umani, che in poco tempo riesce ad abbassare la temperatura corporea di qualche grado. Ecco, viene venduto da questo fornitore di attrezzature industriali, a prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni naturalmente non erogano acqua, ma aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria su testa, collo, spalle e schiena. E così cosa succede? Si ha questo microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo dal super caldo, ecco, che abbiamo intorno. I consumi addirittura dicono siano la metà di un normale condizionatore. Si può spostare facilmente, lo si può portare anche in giro, visto che in tanti pare lo portino addirittura in spiaggia. Ci si possono naturalmente mettere anche delle bibite. Quanto costa? 5.000 euro. Neanche poco, ecco, per questo frigorifero per esseri umani. Non so se è la soluzione, però mi piace, perché i giapponesi hanno sempre queste idee particolarmente interessanti, a noi non sarebbe mai venuto in mente, secondo me. È uno dei tormentoni invece di questo 2026, questa bellissima canzone dal titolo Magnetica.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad

0: abbigliamenti nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, a plea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Estate speciale questa anche per Roberto Bolle, scusate Francesco, lo so perché me lo sono inventato, ballerino italiano, ballerino tra i più importanti della storia internazionale in generale. Perché parliamo di Roberto Bolle? Perché entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, no? Il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato proprio dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria Live Theater Live Performance, direi uno dei traguardi più prestigiosi, no? Di questa sua lunga carriera artistica, questa consacrazione che proprio colloca le personalità dello spettacolo celebrate proprio nel cuore di Hollywood in questa ormai famosissima passeggiata. Annuncio arrivato da Los Angeles, dove ogni anno viene definita proprio la nuova lista di artisti che riceveranno la stella sulla Walk of Fame. Bolle inserito tra i premiati del 2027, come dicevamo, nella sezione dedicata al teatro e alle performance dal vivo, un riconoscimento riservato proprio alle figure che hanno dato un contributo significativo al mondo dello spettacolo internazionale. Con il suo ingresso l'Italia raggiunge quota 19 artisti celebrati sul marciapiede più famoso del mondo. Uno dei riconoscimenti più importanti della mia vita, dice proprio Roberto Bolle sui suoi canali ufficiali. Noi siamo molto molto contenti. Noi invece, per quanto riguarda Radio City, andiamo avanti con la nostra buona musica, tornando indietro di qualche annetto. Era il 2014, questa ve la ricordate? La voce è quella di Sam Smith e la sua Stay With Me. Guess it's

Mama, non mama, la voce è quella di Madame, la fine della nostra prima ora insieme, quando non ci rimane altro che fare un bel salto indietro nel tempo, si va nel 1983 per il nostro primo City Story, Chaka Khan, Ain't Nobody.

0: bel viaggio nel 1983, Chaka Khan, Ain't Nobody, con questo bellissimo City Story abbiamo chiuso la nostra prima ora di grandi successi. Ciao da Fede, rimarremo insieme fino alle 14. Abbiamo raggiunto però le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì e venerdì. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso. Dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli aiuti dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Le borse vanno giù. Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Calvary Jepsen, questa è la sua Call Me Maybe. Buon venerdì davvero alle 13:06, inizia così la nostra seconda ora insieme di questo appuntamento che chiude una bella settimana che abbiamo passato con i nostri grandi successi. Poi domani sarà sabato e finalmente l'avete sperato. Arrivano anche Karol G e Manu. Ciao.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

2024, la voce è quella di Gali, questa è la sua Paprika su Radio City, quando chiuderemo la nostra ora alle 14. Buon venerdì da Fede nel pieno della nostra estate 2026 con la radio che suona solo i grandi successi. Come ogni anno il 25 di luglio torna Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. Appuntamento naturalmente sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno però accanto ai produttori del Timorasso d'Ertona ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo si potranno degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. Sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi.

0: successi. I Love Radio City. Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
2: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
1: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spiff, i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Masseteria, l'ultima di Madonna, qui su Radio City alle 13:27 minuti, che anticipa una nuova City Compilation, ovvero il nostro spazio di musica senza alcun tipo di interruzione, che si apre con una bellissima canzone che sa proprio di estate del 2022, Glass Animals, Heat Waves.

0: Simply Red 1991, così si chiude una city compilation aperta invece dai Glass Animals e la loro Heat Waves, a metà invece una collaborazione di questo 2026, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con la loro Canto d'amore.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
9: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
10: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
16: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
17: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica.

tentative direi di questo 2026. Parliamo un po' di ristoranti, perché comunque siamo nella vostra pausa pranzo. Ristoranti stellati, come ben sappiamo, propongono ricette anche particolari, no? Che non si trovano da altre parti, ma in Corea del Sud probabilmente hanno un pochino esagerato. Lo chef di un ristorante con 2 stelle Michelin ha proposto infatti ai clienti un dolce decorato con le formiche. Avete capito bene. Ora rischia anche una bella multa e un anno di carcere. Perché? Allora, è arrivata un'ispezione da parte del Ministero per la Sicurezza Alimentare e Farmaceutica della Corea del Sud, visto che lui era solito pubblicare foto e video sui social del ristorante di questo strano dessert decorato proprio con le formiche. Così parte l'ispezione e si è scoperto che molte decorazioni erano a base di insetti essiccati. Allora, premettiamo che in Corea del Sud è legale mangiare 10 specie di insetti, tra cui cavallette, locuste e grilli, ma nella lista degli insetti commestibili non ci sono le formiche ed è vietato usarle in cucina. E negli ultimi anni pare che questo chef abbia importato 49.000 formiche da Stati Uniti e Thailandia e che le ha usate per dolci, sorbetti, ma anche per i primi. Da questa indagine è venuto fuori oltretutto che queste formiche contengono alti livelli di metalli pesanti, fino a 55 volte superiori rispetto ai limiti degli insetti commestibili. Lui si è giustificato dicendo che si trattava di un elemento dei suoi menù degustazione da 15 portate e i clienti erano liberi di rifiutarsi di mangiarli, optando per altri tipi di decorazioni. Però questa spiegazione non ha convinto i pubblici ministeri e hanno deciso per una multa di 20 milioni di won coreani, che sono più o meno 11.750 euro, e un anno di carcere per aver imbrogliato i clienti. Beh, non si sa il nome dello chef, ma a Seul i ristoranti con 2 stelle Michelin sono solo 10, quindi non sarà difficile, ecco, trovare il colpevole. Voi li mangereste gli insetti? Io, neanche fossero l'ultimo cibo sulla terra.

0: Alan Parsons Project. Siamo volati nel 1982, Eye in the Sky, una canzone stupenda come del resto tutte quelle che vi proponiamo con un po' di presunzione per il nostro City Story. Ma perché? Beh, perché le canzoni del passato poi vanno a recuperare magari un vostro ricordo, no? Una parte della vostra memoria, così, soltanto ascoltando una canzone. Noi abbiamo finito per oggi, ma ci risentiremo lunedì tra le 12 e le 14. Nel frattempo vi lascio con Renzo Lingua e vi auguro un buon weekend. Un bacio e un abbraccio da Fede. L'ora esatta sono le 14.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il primo ministro della Spagna ha definito drammatica la situazione causata dai violenti incendi boschivi che stanno colpendo contemporaneamente diverse aree del paese. Tra i roghi più preoccupanti figurano quelli divampati ad alcune decine di chilometri da Madrid. È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto all'interno del parco delle di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. La ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Per i tantissimi italiani in partenza con l'auto per le vacanze, l'aumento del prezzo dei carburanti non è certo una buona notizia. Come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il 15% e di 26 centesimi in autostrada. Il calcio, il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale, resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano ha declinato la proposta fattagli dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City. Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
6: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.

0: Stasera lo vedremo, The Weeknd con i suoi live qui in Italia. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio insieme a Renzo Nicolasino alle ore 16 anche oggi con i nostri grandi successi ma le novità. Il primo però è italiano.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Entrambi vantano, beh, decisamente tante collaborazioni con altri cantanti. Sto parlando di Emma Marrone, in questo caso insieme a Fabi Fibra con Antidroga, che è stata una delle nostre novità. Poi anche loro ovviamente entrati tra i nostri hit in rotazione. Se siete curiosi, le potete trovare tutte sul nostro sito web radiocity.it. Vi consiglio anche, insomma, di seguirci attraverso i social, Facebook e anche Instagram. Allora, tra poco novità, ne approfittiamo anche per ricordare il nostro numero. Adesso apriamo WhatsApp al 333-4635-873, ma c'è anche Telegram se siete più comodi. Torniamo alla musica internazionale 2022, il disco di Pink.

Dance Again, questo è il singolo di Pink dal 2022 che abbiamo ritrovata con molto piacere. Anche lei sta lavorando a qualcosa di nuovo, dai, l'attendiamo assolutamente. Tra poco una canzone molto bella dal passato, la ritroveremo, molti se la ricorderanno, anche perché è un personaggio che è venuto a trovarci abbastanza recentemente qui in Italia. Però prima uno dei successi, dei tormentoni di quest'anno, parliamo appunto del singolo di Shakira.

0: Love Radio City. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada e poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
1: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Harry Styles, alle 14:29, allora ritroviamo intanto la prima novità, il nuovo singolo di Alex Warren dal titolo Passenger.

Fuorilegge, il disco di Rose Villain, che insomma recentemente è diventata mamma. L'abbiamo ritrovata qui su Radio City. Ciao anche ad Ari, c'è anche Stefano che è invece venuto a trovarci qui al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ragazzi, fate un salto anche voi in oasi in mezzo al verde, si sta benissimo. E poi c'è anche la musica di Radio City, insomma la vostra colonna sonora per questa estate con i nostri grandi successi. Tra pochissimo ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato, ma intanto, per quanto riguarda i successi di quest'estate, ritroviamo una canzone che ormai è diventata un tormentone.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission

altro tormentone di quest'anno. 10 minuti alle 3 del pomeriggio, tra poco ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, ma c'è anche lei nei prossimi minuti, verrà a trovarci il 16 di agosto, sarà sulla costa insomma della Sardegna. Sto parlando di Peggy Go, che ritroviamo con questo successo del 2023 insieme a Lenny Kravitz.

0: I Bon Jovi dall'86 li abbiamo ritrovati in Radio City Story. Ci accompagnano lo spazio con l'informazione. Sono le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore da oggi e sono rivolte a 60 paesi. Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Un morto sul lavoro anche a Roma. La vittima è un operaio di 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice che si è ribaltata da un lato durante una manutenzione nella zona della Romanina. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop della circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. Primo vero esodo della stagione, in quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Situazione complicata oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. ANAS sospende o chiude fino al 7 settembre. L'83% dei cantieri attivi. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Frutta e verdura?
6: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Samurai J che abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme. Ci sono anche tanti appuntamenti, volevo ricordarvi, ne ricorderemo uno tra non molto, ma diamo spazio ancora una volta alla musica e anche alle collaborazioni.
1: Buongiorno da Rino e Alfie Davanzi, buona giornata a tutti, I love you Radio City.

Di Taylor Swift in questo venerdì pomeriggio alle porte del weekend, poi daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico. Però c'è un evento che si sta per, insomma, avvicinando, partirà ufficialmente appunto domani, come ogni anno il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla quinta edizione, insomma l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel lontano 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso e d'Ortona, ci saranno anche i vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Insomma, tra le vie del borgo troverete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio, una sorta di street food, e poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, domani Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ortona incontra il Gavi, l'originale dal 2022. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

immancabile anche lei tra i nostri successi, Dua Lipa, e lei ci accompagna allo spazio con un'altra novità. Torniamo in Italia, molto amato, lui si chiama Achille Lauro.

La città degli angeli, si intitola così il nuovo lavoro di Achille Lauro, amatissimo qui d'Italia. Siamo anche pronti invece per regalarvi tre successi senza interruzione, la City Compilation. Il primo parte con il singolo di Avicii insieme ad Aloe Black.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali!
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
13: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
12: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
17: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
18: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
21: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
22: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

La nostra Gaia. Tra non molto ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, un'altra bella canzone dal nostro archivio, e poi lo spazio con la nostra redazione. Intanto ci sono loro, i War Republic.

0: Billy Joel chiude il nostro appuntamento 1983. Buon weekend, ci sentiamo lunedì pomeriggio a partire dalle ore 14 in mia compagnia. Vi lascio come sempre con Paolo Zangani. C'è lo spazio invece con l'informazione nei prossimi minuti, le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri sul corpo del 42enne morto a Bologna, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue, un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso. Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo su cui viaggiava la donna con il marito e il figlio si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. La 52enne e l'autista keniano sono deceduti. Il marito e il figlio della donna sono feriti ma non in gravi condizioni. Due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto una serie di maltrattamenti a bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini avviate a giugno si sono concluse in questi giorni con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più, e di 26 centesimi in autostrada. La benzina negli ultimi 21 giorni è rincarata di 16,5 centesimi. Formula 1, Leclerc è il più veloce nelle libere 1, ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF26 ancora da chiarire. La Red Bull di Verstappen seconda, poi la rossa di Hamilton, Vesti settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli, 16esimo. Alle 17 la FP2. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
7: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
8: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Che se sale Roy 16:06, ciao a tutti, buon pomeriggio. Venerdì, dai che venerdì 24 di luglio, non è solo venerdì, ma siamo veramente ormai anche nella parte conclusiva di questo bellissimo mese di luglio. Quando arriva agosto poi, cioè, ciao, saluti, tanti saluti. Come cantavano i Righiera, adesso non vorrei mettere una nota di tristezza, ma l'estate sta finendo, cantavano, cioè un pochino più avanti, ora un po' presto, però è già il 24 di luglio, è veramente una cosa. Come corre questo tempo? Ciao a tutti!
1: I love Radio City, Polly Damasio e Nina, ciao!
0: Voi amate Radio City e noi amiamo voi! Ciao da Zanga! Mike and Cremont, The Colors e Serena!

La vita è complicata, questo è vero, Mac Cremont, The Colors e Serena Brancale tutti insieme, praticamente uno più di mille. E se vi va di raggiungerci potete farlo come sempre al 333-4635-873, il nostro numerino cui potete scrivere e anche mandare i vocali se vi fa piacere, naturalmente, se vi va di dire la vostra qualunque cosa, nei limiti naturalmente, sì, potete farlo, noi l'amplificheremo. Enfi, Laura Pergolizzi, questo è uno dei suoi più grandi successi e ormai ha già 10 anni sul groppone, si chiama Lost on You.

0: Infometeo.
1: Amici di Radio City, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive al momento tra il Piemonte e la Liguria, con cielo sereno poco nuvoloso, e bene o male anche il sabato sarà all'insegna del bel tempo, con temperature tra l'altro nella norma, caldo sì ma un caldo giusto, diciamo così. Però attenzione, sabato sera perturbazioni in avvicinamento, già in Piemonte i primi temporali, nella notte in estensione anche alla Liguria, e domenica sarà una giornata molto variabile, con scrosci di pioggia di passaggio alternati anche a delle pause con qualche schiarita, ma anche con temperature in diminuzione. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
7: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori, e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Lisa. Se ci fosse ancora il Festival Bar, sicuramente ci sarebbe anche la partecipazione di De Bausa con questa canzone che sta andando fortissimo. L'estate 2026 con i grandi successi qui su Radio City, quelli di oggi ma anche quelli di ieri naturalmente, pure quelli di domani, perché in effetti ci sono poi gli spazi riservati alle novità e tra l'altro ne stiamo per sentire proprio uno. Ma ve lo ricordate il Festival Bar, ragazzi? Quelle sigle, quei colori sparati, le piazze piene, i tormentoni che ti entravano in testa e non uscivano più. Beh, quello succede anche adesso però, pure senza il Festival Bar ci sono dei tormentoni che veramente ci accompagnano per tutta l'estate. Questo invece è un disco nuovo, grande classico con Teddy Swims, si chiama Break Up in Reverse. No,

nuovo singolo di Teddy Swims, Break Up in Reverse. Questo è il titolo della canzone che stiamo riascoltando qui su Radio City, 16:27. Running, Lucy Doll, Naughty Boy con Beyoncé e Arrow Benjamin. Li sentiamo tutti insieme con questa canzone che è di qualche anno fa, 2015 per l'esattezza.

Michael Westy, che è un'espressione marocana per dire una ragazza molto ubriaca, praticamente loro usano questo modo di dire, e che Anna usa ironicamente questa canzone che ha scalato naturalmente le classifiche. Anna Pepe dalla Spezia, pam, sempre su alta, anche se a Fabio non piace. Ciao Fabione.

0: Girl con The Calling. Allora Fabio, dai, a me puoi dirlo, tra amici puoi dirlo, come mai non stai amico ad Anna? Come mai? Cosa succede? Per quale ragione?
1: Ma no, amico mio, io e Anna siamo amici, per noi mangiamo sempre secco insieme, no?
0: Vabbè, sai che buono, certo.
1: Un abbraccio,
0: certo.
1: Buon venerdì, un saluto a tutti i ragazzi che stanno facendo un bel bagno al parco acquatico a Lavagello, beati loro, perché qui fa un caldone e
0: anche
1: ce
0: qui,
1: lo teniamo,
0: certo,
1: così com'è.
0: Certo.
1: Ciao Paolino.
0: Ciao, del resto siamo in estate.
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. mare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

principali della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, pubblicato ovviamente quest'anno, è diventato rapidamente uno dei brani più riconoscibili del film, oltre che naturalmente una canzone molto trasmessa anche dalle radio italiane e non solo, compreso Radio City ovviamente. Sienna Spyro con Material Lover alle 16:44, e ancora una volta ad augurarvi buon pomeriggio a Paolo Zangani che è con voi sino alle 18. Ciao, andiamo a salutare un po' di amici. Ci sono Marta e Valeria che stanno ascoltando la radio in questo momento, dice: siamo in spiaggia e in cuffietta tutte e due, stiamo ascoltando Radio City e te. Grazie.

0: Madonna
1: e Sabrina. E intanto c'è anche il nuovo singolo di Madonna solo soletta che si chiama Danceteria, che stiamo ascoltando tra le nostre novità e che molto presto entrerà in rotazione naturalmente. Ed è tempo di saluti, pochi minuti prima delle ore 17, ancora una volta i saluti da parte nostra, ma soprattutto vi ricordiamo un appuntamento per il weekend. E già, se non facciamo cose nel weekend, è quando dobbiamo farle. Mi pare giusto ricordarlo. E allora sì, come ogni anno il 25 di luglio, quindi esattamente domani, torna Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, che giunge alla quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto naturalmente è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i Vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire anche quelli che sono i prodotti gastronomici tipici del territorio, che sono buonissimi naturalmente, in una vera esperienza di street food. E poi la musica, che non può mai mancare. Festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. L'appuntamento quindi domani, sabato 25 di luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi. L'originale dal 2022. Così come è originale la canzone che stiamo per sentire, Feeling Belly con Phil Collins, arriva Easy Lover.

0: situazioni talvolta nascono veramente quasi per caso, ci sono delle situazioni incredibili. 1984 a Londra, in uno studio londinese che si chiama Townhouse Studios, il grande Philip Bailey, voce degli Earth, Wind & Fire, e l'immenso Phil Collins sono insieme. Phil sta producendo il primo album solista di Philip Bailey, quindi senza la band. Sono lì e in realtà Phil è semplicemente lì per produrre l'album, non per cantare, non per suonare. In quel periodo lui era dappertutto con i Genesis come solista, faceva produzioni per altri artisti, se non che, scherzando, Phil Collins si mise a cantare una linea melodica sul ritornello, appunto, della canzone che abbiamo appena sentito. I due si sono guardati, hanno capito che c'era qualcosa di enorme in ballo, e quello che è il risultato finale è stata la canzone che abbiamo ritrovato in Radio City Story, ovvero Easy Lover, bellissima. 16:58, ora invece ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi a causa di un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniota, feriti non gravi il marito e il figlio della 52enne. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne Daniele Rezza, che nel 2024 ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora a un percorso di giustizia riparativa. Tra le motivazioni, l'opportunità di tentare un suo effettivo recupero sociale. È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto all'interno del Parco delle Cave di Brescia. Il cadavere era a circa 12 metri di profondità. Quattro palestinesi e un israeliano sono stati uccisi in uno scontro a fuoco in un villaggio in Cisgiordania, 7 feriti. Secondo fonti palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato il villaggio e i residenti si sono difesi. Israele parla invece di un attacco terroristico e invia rinforzi militari in Cisgiordania. Il premier Netanyahu promette fermezza. Dopo giorni di speranza, di incontri e contatti, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. Il rifiuto è legato principalmente a motivi personali. Il tecnico catalano aveva infatti già annunciato il desiderio di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Nel nuovo Totonomi ora in pole scatta Andrea Pirlo. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Che bella l'estate, col senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
9: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
8: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è sconto data del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
14: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
15: Ogni giorno, ogni
16: salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Mondo. Cosa che vorrei fare tantissimo e che spero di poter fare molto molto molto presto. Ciao a tutti, buon venerdì, dai che venerdì 24 di luglio, sono le 17:06, questa è naturalmente Radio City, la radio dei grandi successi. Ne arriva subito uno, è di Lazza e si chiama Cenere, gran bella canzone con cui apriamo la nostra seconda ora.
1: Sono Laura,
2: sono Elena,
1: dalla Val Borbera,
2: loviamo
1: Radio City.

Lazza con Cesare, vogliamo New York City, The Big Apple, e questo è un periodo veramente incredibile per la grande mela, anche perché c'è stato il campionato mondiale di calcio, Times Square c'è un hot dog immenso, gli americani sono veramente pazzi da questo punto di vista, nel senso buono, non si offenda nessuno naturalmente. E Sombra arriva proprio da lì, da New York, il cantante che stiamo sentendo con il singolo My Body Isn't Ready, Sombra su Radio City.

Down the Giants, Purple Disco Machine con Paradise su Radio City. Eccoci qui, tra non molto avremo l'appuntamento e con la novità e con la compilation con i nostri successi che arrivano in fila indiana. Buon venerdì a tutti, compreso a quelli che stanno per partire, stanno mettendo le cosine in macchina, inizieranno le vacanze nelle prossime ore. Ovviamente ci sarà un trafficone nel weekend, anche perché ci sono le partenze, c'è chi parte con i traghetti se andate in direzione mare. Ovviamente se invece andate a nord probabilmente le cose sono un pochino più tranquilli, dipende sempre da qual è la vostra destinazione. E se magari volete anche raccontarci dove andrete di bello in vacanza, noi siamo sempre estremamente curiosi, anche perché prendiamo spunto, si sa mai, magari se non per queste vacanze, per questa estate, per le prossime. E poi raccontateci che state facendo di bello, così come ha fatto Alfio, che mi scrive: Alfio dice io sono in Sicilia. Ciao Alfio, un abbraccio tantissimo. Lui è in provincia di, aspetta un po' che vado a vedere, Agrigento in questo momento, dice. Però io sono siciliano di origine, anche se vivo in provincia di Alessandria, sono tornato giù per le vacanze, però io ormai sono abituato ad ascoltare Radio City, e anche se sono in vacanza continuo ad ascoltare Radio City imperterrito. Bravo, bravo, si fa così. Assolutamente così. Buone vacanze Alfio. Dito nella piaga.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
10: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
9: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
11: Eccoci qui, pronti per la novità. In Francia con Giselle, beh, poi non sappiamo se esattamente lei è francese o ehi, però.
12: Novità.
11: Il sound è quello.
13: Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche.

Dimanche. Mi depilo, no, non è così la traduzione. Io facilito un pochino la traduzione in italiano, che è assolutamente sbagliato, ovviamente. C'è la compilation e andiamo. Treat no

0: Prince con Where is the Love, in chiusura del nostro appuntamento con la City Compilation, prima anche Angelina Mango con Marco Mengoni e in apertura Matt con Ray Dalton. E adesso andiamo a salutare degli amici che sono in vacanza, esattamente in Salento, e si stanno spostando verso Lecce in auto in questo momento. Che bella storia, in vacanza. Ciao a Fede, a Dali e Ricchi. Da quanto ho capito è Federico a guidare, no? Che è nato tranquillo ma non lo è mentre guida. Buone vacanze davvero, noi vi aspettiamo naturalmente al vostro rientro qui da noi, e ci fa estremamente piacere che abbiate pensato di ascoltare Radio City anche in vacanza. Buon divertimento.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
5: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
8: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
9: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
14: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
15: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
16: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.

0: to fall in love con Olivia Dean. Arriva il weekend, che si fa? Beh, naturalmente, a parte chi è partito, partirà per le vacanze, gli altri invece che sono ancora dalle nostre parti e hanno naturalmente in serbo delle cose da fare, compreso mangiare delle cose buone. Tu cosa farai, cara Arianna?
1: Io cosa ti dico? Ho finito giornata lavorativa, settimana lavorativa.
0: Giusto così.
1: Ora si va a casa, una bella doccia, ci si cambia.
0: E poi?
1: E si parte per Tagliolo. Servizio alla sagra.
0: Ah,
1: quindi,
0: ho capito.
1: Se vuoi mangiare due ravioletti buoni, vieni a trovarci. Dai, un bacione, buona serata a tutti.
0: Buon lavoro. Ciao, buona serata. Naturalmente ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che sono a Tagliolo e che saranno stasera a Tagliolo. Pedalata per Marco, anche lui ha finito la giornata lavorativa, dice il cartellino del lavoro, l'ho timbrato, tanti saluti, ora timbro l'altro, che è quello della pedalata, e poi se ne torna a parlare ovviamente lunedì prossimo. Arrivano RCD con Adam Levine.

Marrakesh, America is. Saluto Mauro, ciao, buona serata. Dice Paolo, vero? Sì, sì, sì, sono io. Ciao, ciao, buona serata. Anche a Barbara, buona serata. Anche lei mi segnala delle cose buone da mangiare. Beh, ma è normale, no? Da queste parti si mangia e si beve. Ciao gli amici che sono a Gavi. Oh, e prima di chiudere il nostro appuntamento e di salutarci per lasciarvi poi con Valeria naturalmente nelle prossime due ore, abbiamo ancora lo spazio riservato alla storia della musica. Stiamo per tornare indietro con la memoria in un anno che ci ha regalato delle belle soddisfazioni musicali, non in solo in verità, sono stati tanti gli anni, soprattutto nella decade prolifica degli anni 80, sono uscite un sacco di cose interessanti, ma anche prima secondo me, però questa è del 1983, Daryl and John Oates.

0: erano veramente sempre in testa alle classifiche con le loro canzoni, mi viene in mente Maneder e questa bellissima e tantissime altre. È tutto, io vi auguro buon fine settimana, state con noi con i nostri grandi successi, ovviamente gli appuntamenti del weekend, domani Paola a partire dalle 8, poi Non Stop Chart e via con il pieno di grandi successi che ci accompagnano come sempre durante il fine settimana. Vi lascio tra poco con Valeria e prima, come sempre, anche le informazioni. Ciao a tutti, buon weekend. Sono le 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia. Disposto un supplemento di accertamenti. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con il marito e il figlio su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Era John Newman con Love Me Again dal 2013. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari e buon inizio di weekend. Ritroviamo anche Mamarrone con Fabri Fibra e la loro antidroga.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.

La collabo tra Emma Marrone e Fabri Fibra, nuova dell'estate antidroga qui su Radio City. Intanto buon inizio, buon weekend a tutti qui su Radio City. Parliamo adesso di comportamenti odiosi in aereo. Non so se già soltanto sentendo queste parole a qualcuno è venuto in mente qualcosa. Ad esempio a me, più che darmi, allora, mi dà fastidio, però mi fa anche un po' senso, cioè le persone che, anche se nei viaggi lunghi, si tolgono le scarpe di fianco a te, anzi ancora peggio se sono viaggi lunghi, si tolgono le scarpe e insomma il resto è storia, cioè il gorgonzola che veramente è impellente all'interno di tutta la cabina dell'aereo, e tu sei lì che veramente ti metti le mani in faccia e dici: ma perché? Ma tieniti su ste scarpe, che schifo. No, non lo so, sono l'unica che la pensa così. Ok, quindi 333-4635-873, parliamo di questo. Una ricerca pubblicata da Booking ha provato a ricostruire il nuovo galateo ad alta quota, cioè quali sono i comportamenti che infastidiscono maggiormente i viaggiatori italiani. Quindi chiedo anche a voi quale effettivamente è quel comportamento che voi proprio non sopportate. Let me tell you.

con Russell con Lil Boateng. Allora, noi stiamo parlando di questa ricerca fatta da pubblicata da Booking e con l'indagine condotta dall'istituto Opinium, e parla appunto di quali sono i comportamenti che gli italiani proprio non sopportano in aereo. Ma io penso che possa essere una cosa abbastanza worldwide, quindi proprio internazionale, cioè quali sono quelle cose che noi proprio non riusciamo a digerire. Abbiamo detto prima il fatto di camminare scalzi o togliersi le scarpe durante un volo, che poi alla fine è un po' la stessa cosa di quando la gente lo fa in treno. Lì sai che almeno ci sono i finestrini che bene o male si possono aprire, almeno in quelli regionali. Piuttosto in aereo, giustamente, cosa fai? Aspetta un attimo, faccio un buco nel finestrino, via. No, sono quelle cose che proprio non riesci a sopportare, anche portare cibi con un odoraccio, no? Anche comprati in aeroporto, che magari ci abbiano della cipuddazza, cioè cipolla piuttosto che aglio, queste cose, e dici no, ti prego, cioè non si può fare, che chiaramente adesso puoi solo comprare in aereo, o che insomma magari ti porti un panino, queste cose. Lo sto chiedendo anche a voi al 333-4635-873, se siete persone che viaggiano, che hanno viaggiato ultimamente su un volo un po' più lungo, quali sono quei comportamenti che voi proprio non riuscite a buttare giù. Nel frattempo anche Fulminacci dice: maledetto me, qualcun altro potrebbe dire maledetto te,

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Torino-Milano. Incidente causa imprecisate a svincolo Rho in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Ceva in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova, code causa lavori tra svincolo Isola del Cantone e svincolo Roncoscrive in direzione di Genova. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, code tra svincolo Genova-Voltri e allacciamento A7 Milano-Genova, sempre in direzione di Genova. Chiudiamo ora con la 12, Genova-Rosignano, incidente tra svincolo Genova-Nervi e svincolo Genova-Est, sempre in direzione di Genova. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Ed era Celeste con Stop This Flame. Dal 2020, le 18:27, tempo di novità allo spazio dedicato. Nel frattempo è quella di Peggy Goo con Aerastar. Woman è il titolo.

Achille Lauro con Domenica. Siamo calmi perché appena è iniziato il weekend, abbiamo ancora due giorni prima di domenica. Va bene? Va bene. Comunque noi stiamo parlando di quelle cose che ci infastidiscono. Durante un viaggio in aereo c'è stata proprio una ricerca pubblicata da Booking e condotta da dall'istituto Opinium, coinvolgendo un bel campioncino di 1000 adulti italiani che avevano effettuato almeno un volo internazionale, e gli si è chiesto quali sono le cose che li hanno infastiditi maggiormente durante il volo. Infatti mi arriva anche un messaggio al 333 46 358 73, e appunto Roberto scrive: buongiorno, non mi è capitato di avere un compagno di viaggio che si toglie le scarpe, perché lo avevamo detto prima, però mi è capitato in treno di fare presente a persone che parlano o ascoltano video a tutto volume, non è da solo e per lo più nemmeno a casa sua, ti guardano male e borbottano. È vero, anche quella è una di quelle cose che mi dà veramente un sacco fastidio, il fatto di dover ascoltare i fatti degli altri oppure anche i video, cioè mettiti delle cuffiette e non rompere. Questa potrebbe essere la soluzione migliore, purtroppo non tutti la capiscono e la comprendono. Comunque c'è anche portare i cibi, come abbiamo detto, dall'odore un po' più intenso sull'aereo, oppure invadere con il 37%, invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama. Ecco, anche un'altra cosa è quando fanno i video e ti riprendono, cioè non so, quella mi dà un po' fastidio. Tra il 36% degli intervistati c'è guardare video, ascoltare musica senza cuffie, ed eccoci qua al 35% riprendere, ecco, involontariamente altri passeggeri nei propri video. Vorrei sapere ancora da voi quali sono diciamo quei comportamenti che proprio vi fanno uscire di testa, cioè che veramente proprio non riuscite a sopportare o a digerire degli altri, che sia in aereo, che sia in treno, dove volete voi. Anche gli Another con 54 Ultra, questa è Talk to You qui su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno!
5: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
10: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Spero di non incontrarti mai più potrebbero essere le parole che un passeggero dice ad un altro quando fa delle cose che assolutamente non ci piacciono su un aereo. E questo è un po' il topic, l'argomento che stiamo trattando durante questa nostra prima ora insieme, ovvero la ricerca fatta da Booking che ha riprovato a costruire un po' il nuovo Galateo ad alta quota, no? Individuando che cosa? I comportamenti che ci infastidiscono, giusto? Un pochino, soprattutto i viaggiatori italiani durante un volo. Leggendo l'articolo sono uscite delle cose abbastanza inusuali, che per fortuna non mi sono mai capitate, ma che fanno anche abbastanza sorridere. Ad esempio, utilizzare il filo interdentale durante il volo. Eppure il 33% degli intervistati ha detto che è una di quelle cose che dà fastidio. Allora, se lo fai in bagno è un paio di maniche. Di fianco a me ci sono due opzioni: o potrei mettermi a piangere, oppure potrei mettermi molto a piangere. Ma un'altra che, ecco, quella anziché farmi piangere potrebbe avere un'unica soluzione, ovvero sganciare il destro e poi anche il rovescio, cioè fare la manicure limando o tagliando le unghie. Ecco, lì veramente mi perdi completamente, perderei la pazienza.

E anche il 76% sarebbe favorevole a una creazione di una quiet zone, un po' come esistono già tra sui treni, ovvero quei luoghi in cui vige assolutamente il silenzio. Ancora i vostri pensieri al 333-4635-873. Nel frattempo un ritmo più latineggiante dal 2015, c'è Alvaro Soler con El Mismo Sol.

0: I Depeche Mode con Everything Counts. Era il 1983 l'anno per il nostro appuntamento con la storia della musica. Subito dopo, invece, l'informazione i 100 secondi con Mentana, appunto, per quanto riguarda tutte le news dall'Italia e dal mondo. Abbiamo raggiunto le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Forse è arrivato il momento della pausa, della sordina. Dopo una serie di giornate di attacchi reciproci, dopo una serie di giornate in cui si parlava soltanto del gioielliere o dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti di polizia, di Ilaria Salis o dei ex sottosegretario Delmastro, con accuse appunto, con promesse di vendette, con toni assolutamente altissimi, ci si avvicina, forse anche complice l'avvicinarsi a sua volta del fine settimana, a una situazione più tranquilla, come se il torneo oratorio e non soltanto di questa settimana parlamentare stesse per concludersi per sfinimento dei contendenti o più probabilmente della platea. Perché la verità vera è che tutti conosciamo le varie problematiche di ordine pubblico, di sicurezza e quant'altro. Ma nessuno pensa che con norme imparaticce o tirate lì alla bisogna soltanto per in qualche modo impressionare la platea si può risolvere quello che ormai è endemico o quello che forse viene pantografato e esagerato dagli stessi reggitori della cosa pubblica. Perché poi il problema è questo: l'Italia non è improvvisamente diventato il paese di ogni nequizia. Ogni estate, certo, emergono di più i fatti di cronaca, ma perché semplicemente manca un po' tutto il resto e allora si evidenzia quello che può succedere. Ma tutti se ne stanno per andare, se non ci sono già andati, placidamente in vacanza se possono, e nessuno vede davanti a sé un torrente di fuoco o cose di questo genere. E quindi forse sarebbe bene che la politica ricominciasse a trovare la giusta misura. Ah, magari.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
8: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30%. 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni, solo da De Petro.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Ed Ed Sheeran con Shape of You. Buon inizio di weekend a tutti da me, Valeria Ferrari. Ritroviamo anche Samurai J, Vito Salamanca e la loro Flamenco Paranoia.
1: Ciao, sono Marinella da Basaluzzo. I love Radio City.

Ava Max con Torn qui su Radio City. Si parla adesso di un evento veramente molto incline all'aperitivo, anche all'orario, insomma, di questa sera alle 19 e 17 minuti. Come ogni anno, il 25 luglio torna Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure, in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i Vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Quindi l'appuntamento è domani sabato 25 luglio a Rocchetta Ligure con La Notte del Timorasso, il d'Ertona, in Contralgavi, l'originale dal 2022.

0: Infometeo.
1: Amici di Radio City, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive al momento tra il Piemonte e la Liguria, con cielo sereno poco nuvoloso, e bene o male anche il sabato sarà all'insegna del bel tempo, con temperature tra l'altro nella norma, caldo sì ma un caldo giusto, diciamo così. Però attenzione, sabato sera perturbazioni in avvicinamento, già in Piemonte primi temporali, nella notte in estensione anche alla Liguria, e domenica sarà una giornata molto variabile, con scrosci di pioggia di passaggio, alternati anche a delle pause con qualche schiarita, ma anche con temperature in diminuzione. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido. Domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
7: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.

Dal 2022 era Luis Capaldi con Forget Me qui su Radio City. Nel frattempo spazio dedicato alla novità è quella di Alex Warren, che ritorna con Passenger.

Novità di Alex Warren, era Passenger alle 19:34 minuti qui su Radio City, lo sapete. E se non lo sapete, satelo. Non so, sì. Subito dopo la novità c'è anche una compilation, Apri Kungs con This Girl.

0: Dal 99 Andreas Johnson con Glorious va a chiudere questa nostra compilation per Tukungs con This Girl. Subito dopo invece c'era Saif con uno dei suoi ultimi singoli, Buona Domenica, qui su Radio City.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: con Mamma Mia, era il 1976, grandissimo successo ovviamente all'interno del nostro City Story, il nostro appuntamento che ritrovate a ogni fine ora. Io vi auguro un buon weekend, domani mattina invece Paola tenervi compagnia dalle 8 sino alle 12 e noi invece ci risentiamo da lunedì sempre tra le 18 e le 20. Un buon fine settimana, nel frattempo abbiamo raggiunto le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto un cessate il fuoco mediato dall'Iraq. Intanto gli Houthi dichiarano che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Il presidente Da Silva ha promulgato la legge che mette al bando la produzione e la commercializzazione del foie gras in Brasile. Il provvedimento prevede il carcere da 3 mesi a 1 anno per i trasgressori. Dura la reazione della Francia, primo produttore mondiale, che parla di una possibile violazione dell'accordo UE-Mercosur. La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo il 58enne Vincenzo Gerardi per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia separata viveva in appartamenti distinti. Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto, è la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti al termine del processo con rito abbreviato in cui 2 automobilisti, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Formula 1, Ferrari da sballo in Ungheria, Hamilton chiude la seconda sessione di prove libere al comando mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
6: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
7: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro. Petro.

0: Radio City. Non stop.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Love Radio City.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Radio City.
9: Non stop.
8: Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
3: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.